Green Day hanno pubblicato I Never Gonna Rip, un nuovo e inedito registrato per la colonna sonora di Nimrods, a Green Day Comedy. Il film, ispirato agli esordi della band, uscirà nelle sale americane il 14 di agosto, mentre nelle sale italiane si potrà vedere dall'11 al 18 di agosto. L'album, composto da 30 brani, sarà pubblicato il 31 di luglio e conterrà 22 pezzi dei Green Day amati dai fan e tratti da tutta la loro carriera, oltre a pezzi esclusivi della colonna sonora. Si parte con Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Black Sabbath.

0: Wizard, loro sono i Black Sabbath, che hanno annunciato la pubblicazione di quello che viene presentato come il loro primo libro ufficiale, dal titolo The Master of Reality Why Black Sabbath Matter. Il volume promette di documentare la storia della band, dalla loro formazione a Birmingham alla fine degli anni 60 fino al loro show finale Back to the Beginning, andato in scena nella loro città natale il 5 luglio dello scorso anno. Supervisionato dal fotografo Ross Halfin, amico di lunga data della band, il libro conterrà una vastissima selezione di fotografie rare e di memorabilia. E pensate, prima della scomparsa, Ozzy riuscì anche ad autografare alcune copie, ovviamente già sold out. Si continua con il grande rock, fra poco daremo spazio a una nuova super band.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: I Ramones insieme a Do You Remember Rock and Roll Radio, e questo pezzo ci dà lo spunto per occuparci della prossima notizia. Per festeggiare il mezzo secolo del disco dei Ramones appunto, è nato un supergruppo chiamato Creating Family, che è un brano dei Ramones contenuto in Adios Amigos del 95, ultimo album in studio della band. I membri sono tutti musicisti influenzati da Ramones, c'è Billy Joe Armstrong dei Green Day, Travis Barker dei Blink-182, Tim Armstrong dei Rancid e CJ Ramon. I quattro parteciperanno all'official Ramones 50th Anniversary Tribute, che si terrà il 30 di agosto a Los Angeles, e i proventi andranno alla Ellison Institute Research Foundation per la ricerca sul cancro. Ricordiamo che Joe Ramon è morto nel 2001 per un linfoma. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco toccherà ai Beatles.

una nuova raccolta delle prime fotografie dei Beatles che abbiamo ascoltato insieme a Come Together, scattate da George Harrison, uscirà entro la fine dell'anno e sarà accompagnata anche da una canzone inedita, The Third Eye and the Photograph. Sarà pubblicata l'8 di ottobre e raccoglierà oltre 200 fotografie inedite scattate da Harrison tra il 1963 e il 1969. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Ed esce a sorpresa il nuovo brano dei U2 intitolato Street of Dreams. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album della band, il cui titolo non è stato ancora annunciato, e sarà il primo album dei U2 dopo 9 anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest'anno. Il nostro breve viaggio nel mondo del rock si conclude qui. Grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. Vi ricordo che noi torneremo con la replica di questa puntata di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Amici, ben ritrovati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro appuntamento dedicato alla musica, alle storie e alle emozioni che prendono vita attraverso le canzoni. Ogni settimana qui a Suoni all'Alba incontriamo artisti che scelgono la propria musica come linguaggio per raccontare il proprio tempo, le proprie esperienze e il proprio sguardo sul mondo. E anche oggi vi accompagneremo tra nuovi uscite discografiche, percorsi artistici in continua evoluzione e racconti che meritano di essere ascoltati con attenzione, curiosità e passione. Sarà anche questo un viaggio tra sonorità diverse, tra tradizione e innovazione, tra storie personali e canzoni capaci di parlare a tutti noi. Quindi mettetevi comodi, se volete alzate anche il volume e lasciatevi trasportare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, ci siamo e apriamo la puntata di oggi con un artista che da tantissimi anni attraversa la musica, la poesia, la scrittura, costruendo un percorso originale e profondamente personale. Il nostro primo ospite è Luciano D'Abruzzo, cantautore laziale e milanese d'adozione, che ci ha presentato, lo abbiamo appena ascoltato, il suo nuovo singolo dal titolo Porto Venere al mare. Un brano che nasce da un viaggio in Liguria e da un gioco di parole diventato canzone, trasformando una semplice gita verso il mare in un racconto contemporaneo fatto di immagini, emozioni e desiderio di evasione. È una fotografia musicale dell'estate italiana raccontata con leggerezza, con ironia, ma con una raffinata sensibilità cantautorale. Ma per saperne di più siamo felici di avere qui con noi al telefono Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano, benvenuto, grazie.
1: Ciao Giulio, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radioterapia. Sì, è un brano nuovo, fresco, una cosa diversa forse per me. E hai detto già tantissime cose giuste e belle tu. È nata da un viaggio in Liguria, e proprio scherzando, e forse questa leggerezza dello scherzo viene fuori poi anche nella canzone. Perché sai, magari scrivi una cosa con un pensiero fisso, e invece questa è stata una cosa spontanea.
0: Quindi insomma, possiamo dire anche quasi quasi una canzone che ti è venuta a cercare in quel momento.
1: Sì, certo, come succede.
0: Come succede spesso, no?
1: Sì, ecco. Sì, è una magia quella che non saprei neanche raccontare.
0: Assolutamente.
1: Le cogliamo nell'aria forse, la musica, le onde sono già là e a noi ci capita di respirarle e di gettarle fuori quando riusciamo.
0: Certo, come dicevi e come abbiamo detto, il brano è una semplice gita fuori porta che poi però si trasforma in qualcosa anche di molto più profondo. Ecco, volevo chiederti quanto ti interessa poi raccontare quella che è la straordinarietà delle piccole cose, no? Perché sono sempre dalle piccole cose che poi si costruiscono grandi cose.
1: È vero, è un pensiero che a me piace molto, sì, proprio perché delle volte siamo portati a generalizzare e a non goderci appieno delle cose che ci circondano, perché ce ne sono, cioè, qualsiasi cosa, il piccolo è proprio il principio di tutto, no?
0: Certo.
1: E forse il grande delle volte fagocita il piccolo.
0: Certo, la canzone restituisce proprio un'immagine dell'estate, ma di una estate molto autentica, no? Lontana da quella che sono gli stereotipi proprio dell'estate. La tua è stata proprio una scelta, volevi raccontarla così?
1: Ma diciamo che sì, un po' anche fuori dal tempo, ma questa è stata anche una scelta forse stilistica del brano, di come è stato suonato, di come è stato registrato, sì, proprio una cosa un po' fuori dal tempo.
0: Certo, a proposito di sound, musicalmente, ascoltando la canzone troviamo un equilibrio tra cantautorato, ma oserei metterci dentro anche dell'indie pop, quello contemporaneo. Come siete riusciti, insieme anche ai tuoi musicisti, a trovare questo bellissimo equilibrio nella produzione? O meglio, è stato semplice farlo?
1: È stato naturale e spontaneo, e forse questo perché io collaboro con la stessa squadra magnifica da tanti anni, anzi se posso ringraziare Peppe Mangiaracina, Ale De Berti, poi abbiamo comunque, cioè, avuto la fortuna di registrare questi brani con Takeda Ogawara, sì, che credo che è un punto fermo della produzione musicale italiana, quindi onorato di questa cosa, e il pezzo credo che abbia proprio preso questa se vuoi semplicità di intenti,
0: sì,
1: però di suono vero, spontaneo, cioè come si faceva anni fa, siamo in studio e noi cerchiamo sempre di registrare in presa diretta, quindi con poco editing, però forse poi un po' ne guadagna l'empatia del brano, ecco.
0: Assolutamente sì, qualcuno direbbe alla vecchia, no? Come si faceva una volta. Sì. Poi c'è anche l'inserto del violino, no? Che aggiunge proprio una sfumatura particolare, anche quello è molto, molto bello.
1: Mi piace molto, è nata questa collaborazione con Virginia Sutera, che è una violinista secondo me preziosa, e ha dato proprio un po' di intrigo a quello che era la linearità della melodia italiana del brano.
0: Nel tuo percorso convivono, oltre alla musica, anche la poesia. Che differenza c'è scrivere una canzone, dallo scrivere una canzone a scrivere una poesia? Oppure sono due linguaggi che in qualche modo si completano?
1: Ma secondo me sì, si completano, e è una diversità di tempo a disposizione, uh-huh, e di voglia di vedere su un foglio bianco qualcosa di scritto, mentre la canzone magari ci vogliono mesi comunque per ascoltarla finita, no? Hai un'idea, butti giù il testo, però prima che la produci, prima che fai tutti i vari passaggi, passa il tempo. E invece la poesia ce l'hai subito sotto mano. Questo è per il bisogno, forse, è una benedizione questa, averla, nel senso che uno scarica attraverso il braccio, la penna e la pallina della biro su un foglio, e si sta molto meglio.
0: Interessante anche il progetto Il Guardiano del Bosco, no? È un percorso tra il libro madre e l'album padre, ecco, molto molto interessante. Ci puoi dare qualche flash su questo lavoro?
1: Sì, è stato, diciamo, forse una delle prime volte dove dei tempi coincidono, perché è anche forse bello così, perché uno fa programmi, però poi la vita delle volte li corregge e li indirizza. Questa volta avevo pronto sia l'album che questa piccola raccolta di poesie, che poi sono 52 più una per ogni settimana. Io sono un po' pigro come persona, non so, una curiosità, Monina mi ha definito un angelo dolente e indolente, forse volendomi dire che sono pigro. E quindi dai, una cosa a settimana si può leggere, anche per quelli che sono più stanchi.
0: Ecco, tanti premi, premio De André, premio Città di Recanati, hai condiviso palchi con grandissimi personaggi. Tutto questo quanto è importante per una carriera? E secondo te, visto come è cambiata la musica adesso, i giovani hanno ancora questa voglia di acquisire esperienze proprio da questo? Una volta tutto ciò forse si chiamava gavetta, oggi non la chiama più nessuno così.
1: Sì, allora rispondo subito alla seconda di domanda. Secondo me sì, che i giovani avranno modo anche di ristabilire alcuni equilibri che sembrano persi. In realtà è che forse lo sguardo, no? Oppure i media più grandi sono concentrati su altre cose, però io vedo in giro più persone con la tracolla e la chitarra, certo, e gli strumenti. So che le scuole sono piene di ragazzi, e conosco tanti giovani che fanno musica come si faceva una volta.
0: Ecco. Dopo tanti anni di attività artistica, che cosa rappresenta questa canzone Porto Venere al mare? Può essere anche una nuova fase del tuo percorso?
1: Ma forse sì, era un'evasione di fine settimana, però sì, c'è una leggerezza, c'è un'allegria forse anche un po' nuova per i miei brani, perché i miei testi non sono così allegri. Poi quando qualcuno mi chiede, dico vabbè, ti guardi un attimo intorno, tutta questa allegria non so dove uno la può prendere. E quindi invece ho cambiato tante cose anche nella mia vita, mi sono trasferito a Milano da qualche anno, mi sono integrato, è cambiato anche forse il mio modo di scrivere e sono contento. Ho dei brani pronti già da registrare di nuovo, quindi, nonostante insomma, abbia appena pubblicato l'album.
0: Questo è importante.
1: Sono felice.
0: Importante, secondo me, non bisogna mai nella musica chiudersi dentro un recinto e dire io faccio questo, punto e basta. No? La musica deve esplorare, deve sperimentare, deve contaminarsi, e quindi tutto ciò che arriva poi è bello.
1: Sì, è una compagna di viaggio, no? Non lo so, magari dico cose banali, però no. Non dovrebbe essere un fine. La musica è la colonna sonora di noi e quindi cerchiamo di trovare dei battiti positivi, quindi senza accelerate stratosferiche o frenate brusche.
0: Brusche, ma sì. Senz'altro. Con Porto Venere al mare, Luciano D'Abruzzo conferma una scrittura capace di trasformare dettagli quotidiani in immagini universali, unendo la sensibilità poetica all'esperienza musicale e uno sguardo sempre attento alle emozioni. E noi ringraziamo Luciano D'Abruzzo per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Sono io a ringraziare, sono felicissimo, Giulio, ti ringrazio, così come saluto di nuovo tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Luciano, alla prossima. Grazie
1: un
0: ancora.
1: Abbraccio, a presto, grazie.
0: Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, ma la sfida per il numero uno è più aperta che mai. Alle loro spalle si muove una top ten ricca di energia e grandi protagonisti. E non finisce qui. Nella top 20 continua il viaggio attraverso tutte le sfumature della nuova musica italiana. Ma questa settimana arrivano anche quattro nuovi ingressi di grande peso. Cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni. La scena indipendente italiana continua a sorprendere e a reinventarsi. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla numero 20, che vede Maria Antonietta e Colombra con Senza Vestiti. Alla numero 19, Saif in salita con Sex on La Santa. E alla numero 18, Bambole di Pezza, Porno.

Posizione numero 17 per Dito nella piaga, Businessman. E alla numero 16 in salita, Coez, Niente da nascondere. Alla numero 15 in discesa, Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. E alla numero 14, Max Gazzè, Intermezzo Bianco.

numero 13 Di Martino, Fluire degli argini, e alla numero 12 Subsonica con Grida, numero 11 in discesa Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Ed eccola la top 10 di questa settimana. Numero 10 in discesa Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città. E alla numero 9, Gue, Tony Pitoni, Shablo con Cadillac. Alla numero 8 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, scusa, lo siento. E alla numero 7, Willy Peyote, Kodak. Numero 6 per i Ministri, Gente che si ostina a vivere. E alla numero 5, Fra Quintale, Aranciata.

In discesa Fulminacci, numero 4, anticamera del podio, maledetto me. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita L'Amante, Una magia più forte della morte, alla numero 3. E medaglia d'argento, posizione d'onore per Liberato e Mahmood, numero 2, Into Street.

0: E anche questa settimana siamo arrivati alla fine della Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica in continua evoluzione, tra nuove entrate, conferme importanti e artisti che continuano a conquistare spazio, ascolti e attenzione. La musica continua a cambiare, a contaminarsi e a raccontare il presente, e noi continuiamo a seguirla e a raccontarla insieme a voi, settimana dopo settimana. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con la Indie Music Like torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite, nuove scoperte e naturalmente tanta musica da ascoltare insieme. Da parte nostra è tutto. Un saluto a tutti voi e buona musica. Buona musica.
1: Ora mi sono imposto re, solo con sudore, lacrime e sangue, perché ho portato la croce spalle che ora mio

0: Bene, ci siamo e i nostri secondi ospiti ci portano dentro una dimensione emotiva intensa, contemporanea, dove la fragilità non è un limite, ma è un punto di partenza per costruire relazioni autentiche. Loro sono i Lost Station, band piemontese che unisce pop, rock ed elettronica in uno stile personale e coinvolgente. Il loro nuovo singolo che abbiamo ascoltato si intitola Day by Day e racconta il desiderio di entrare nel mondo emotivo di qualcuno con rispetto, delicatezza, pazienza, in un tempo che spesso ci spinge invece verso rapporti veloci e superficiali. È una canzone che parla di ascolto, di fiducia e della capacità di costruire legami un giorno alla volta, un passettino alla volta. Ma per parlarne abbiamo con noi Ale Konku, che è la voce della band. Ciao Ale, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a te. Ale, allora io volevo partire subito da questo singolo, no? Day by Day, come nasce l'idea, e era un'esigenza, e come è partito il fuoco, la scintilla per comporre poi questo brano?
1: Allora, il brano Day by Day, praticamente come descriverlo, hai praticamente già detto tutto tu nel nostro incipit iniziale. Sì, appunto, è proprio l'esigenza che nasce nel voler spiegare proprio le sensazioni del protagonista. In questo caso noi ci siamo immedesimati in noi stessi, ma potrebbe essere chiunque protagonista di questa canzone, che sente questo bisogno appunto di dover entrare in questo mondo emotivo molto fragile di questa persona che si nasconde dietro delle paure, dietro delle insicurezze, dietro delle incertezze, che utilizza come scudo, come barriera, e lui invece cerca appunto di provare a limarle ed entrare in questa fragilità con delicatezza e sempre il rispetto dell'altra persona.
0: Il ritornello ruota intorno a una frase, se vuoi tu, che ecco, secondo me diventa quasi un manifesto per quanto riguarda il pezzo. Quanto è importante per voi oggi parlare proprio del rispetto dei tempi e soprattutto delle scelte dell'altro?
1: Sì, diciamo che oggigiorno, ma anche penso in un passato e anche in un futuro che verrà, non è mai cosa sbagliata parlare di rispetto. Quindi è una parola a cui siamo molto affezionati e che cerchiamo appunto di trasmettere a chi ci ascolta. E in questo caso appunto il rispetto lo vediamo appunto in questa persona che con delicatezza e utilizzando i guanti, se possiamo dirlo, certo, cerca di entrare in contatto con questa persona di cui si è interessato senza però essere comunque troppo invadente o comunque non andando ad ostacolare l'altra persona. Quindi se vuoi tu è praticamente sempre un invito all'altra persona di accettare questo incontro, questo interesse che si prova per lei.
0: Ecco, il mondo è cambiato, no? Il mondo va velocissimo, ormai sì, si procede a velocità spedita, abbiamo una società sempre più veloce. Secondo voi, una riflessione, quale ricetta c'è per far sì che il mondo rallenti un attimo, e quanto la musica può essere importante per rallentare un po' il nostro tempo?
1: Come dice anche il brano, Day by Day, quindi sarebbe bello per le cose importanti almeno, quindi per le cose diciamo più come dire, più importante, appunto, come una relazione in questo caso amorosa, la reputo una cosa ovviamente importante di un certo livello, quindi ci sta che si possa appunto sviluppare day by day, quindi giorno per giorno, non sia una cosa immediata, impulsiva, perché appunto bisogna coltivarle queste cose per far sì che siano durature e comunque certe e solide.
0: Dal punto di vista del sound, musicalmente il brano unisce del pop contemporaneo, c'è l'elettronica, ma c'è anche una componente rock molto presente. Forse in una band questo è anche normale, no? Ognuno ha la sua testa, ognuno ha il suo background, ma essendo il brano molto equilibrato, volevo chiederti, questo è stato difficile, lavorare appunto a questo equilibrio?
1: Allora, diciamo che abbiamo dei gusti abbastanza allineati all'interno della band, quindi siamo tutti molto in sintonia a livello di gusti musicali e di influenza, appunto, che ascoltiamo. E quindi diciamo che siamo riusciti a trovare abbastanza facilmente un punto di incontro, ma così come per Day by Day, anche per i brani che verranno e che abbiamo già pubblicato, siamo stati sempre molto in sintonia. Mm-hmm. Discusso sì, perché ogni band, però comunque
0: quello è normale,
1: un risultato positivo
0: in una band è normale, forse ci deve anche essere, no?
1: Esatto, sì, un po' di confronto,
0: no? Poi ecco, leggevo, esatto, sulle vostre influenze che spaziano da Muse, Linkin Park, i 21 Pilots, insomma tante bellissime realtà, però voi riuscite a trasformare questi riferimenti che sono diversi in un linguaggio molto personale, no? Insomma, avete capito che l'originalità è sicuramente la fonte più importante quando si compongono dei brani.
1: Esatto, sì, infatti appunto parlare di temi importanti quali il rispetto, quali l'amore, quali le relazioni fra persone, ma comunque cercando sempre di utilizzare una chiave molto molto pop, come si suol dire nel nostro genere, quindi molto commerciale ed orecchiabile da chiunque, utilizzando appunto dei testi molto semplici ed arrivabili a più generazioni e più età.
0: Il nome Lost Station richiama un luogo di passaggio, no? Un luogo di attesa, ma nello stesso tempo anche un luogo di ripartenza. Questa è l'immagine che ci viene, ma quanto questa immagine rappresenta ancora oggi la vostra identità artistica? Insomma, siete sempre lì all'interno di queste immagini, di queste visioni?
1: Sì, diciamo che noi durante il nostro percorso artistico di stazioni ne abbiamo già trovate e ne troveremo sicuramente anche nei giorni che verranno, quindi sicuramente ripartiremo e ci fermeremo più e più volte. E quindi diciamo che il nostro viaggio è partito, ma davanti vediamo un tragitto bello, bello lungo.
0: Beh, in effetti le vostre canzoni sembrano proprio nascere come veri e propri viaggi, no? Viaggi emotivi, quindi sicuramente sarà ancora un viaggio molto lungo, molto bello e molto affascinante. Ora, guardando il futuro, Day by Day anticipa un percorso più programmato, c'è qualcosa in cantiere? Oggi si suol proseguire singolo by singolo, no? Insomma, qual è la vostra strategia?
1: Sì, allora adesso per quest'anno, fino alla fine dell'anno, circa settembre-ottobre, adesso dobbiamo un attimino definire bene la data esatta, ma pubblicheremo ancora uno o due brani che apparterranno poi ad un album che pubblicheremo appunto alla fine di quest'anno. Mm-hmm. Quindi sì, pubblicheremo un nostro album che si chiamerà appunto Lost Station. Mm-hmm. Quindi riprendiamo il nostro nome per questo primo album, per riproporre comunque il nostro ideale.
0: Mm-hmm. Ecco, abbiamo parlato di immagini, ma per chiudere volevo farti proprio questa domanda, no? Quanto conta oggi l'immagine nella musica? È un qualcosa di necessario? È un contorno? Oppure un vezzo, semplicemente?
1: Diciamo che l'immagine a primo impatto è quello che fa una buona percentuale. Mm-hmm. E quindi chi magari non ti conosce ormai si tende tanto a scrollare sui social, quindi a far passare foto, video che magari durano anche solo pochi secondi, e quindi il primo impatto, la prima sensazione che si prova, a mio parere, è molto importante, quindi curare l'immagine sicuramente è molto, è una cosa molto importante che ti dà sicuramente più visibilità.
0: Certo, e si ritorna sempre alla velocità dei giorni d'oggi, in effetti l'hai detto, no? Questi video sempre più brevi, più immediati, rappresentano insomma quella che è diventata la vita oggi. Day by day, questi sono i Lost Station che raccontano la forza dei piccoli gesti, delle relazioni costruite con rispetto e consapevolezza. Un brano che parla di fragilità senza paura e che ricorda come le connessioni più autentiche nascono spesso lentamente, giorno dopo giorno. Io ringrazio Ale Konku dei Lost Station per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi e buon ascolto a tutti quanti.
0: Grazie ciao, mille. Alla prossima, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Thank you.
1: Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella voce maschile. Pronto? Buongiorno Leonardo. Buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Certo che io devo dire che se non fosse stato per te io ancora non saprei girare per Milano.
2: Troppo buono. Eri già molto avanti nell'orientamento, ti ho solo dato le giuste dritte per poterti ambientare un po' nella situazione di Milano, però eri già molto in gamba quando ti ho conosciuto.
1: Anzi, ho la vaga impressione che dovremmo fare qualche ripasso, perché adesso dopo che hanno fatto degli aggiornamenti. Allora, dunque, presentiamo Leonardo Manzelli. Chi è Leonardo Manzelli? Buongiorno Leonardo, chi sei?
2: Mi presento io. Sì. Io sono un istruttore di orientamento e mobilità per disabili. Di solito quando lo dico quasi tutti dicono perché non tutti sanno, anzi quasi nessuno sa che esiste questo tipo di figura che insegna o prova ad insegnare alle persone non vedenti, disabili in generale, quindi anche ipovedenti, a muoversi in autonomia negli spazi urbani.
1: Ecco.
2: Quindi, come ho fatto con te, noi abbiamo studiato degli spazi specifici, però in realtà noi cominciamo fin da quando ragazzi sono piccoli, con l'intervento precoce li proviamo ad aiutare, a stimolare, a prendere, a esplorare il mondo intorno a sé con il gioco, poi utilizzando i sensi residui a svilupparli, a farsi un'idea del mondo che li circonda, ad incuriosirsi del mondo che ci circonda e a organizzarlo in delle idee precise e spaziali.
1: Ecco. Quindi già il bambino piccolo dai 3-4 anni che non vede, voi lo prendete in cura?
2: Diciamo che c'è una figura che si occupa del preorientamento, quindi sono le psicomotriciste che lavorano più nello specifico con i bambini in quell'età. L'intervento precoce è importante da subito e quindi ci sono tante figure che prendono in cura e in carico il disabile visivo dalla nascita. Poi noi interveniamo già quando comincia a esserci l'età scolare, no? Quindi con l'esplorazione degli ambienti della scuola. Ci affianchiamo magari quando è possibile con l'equipe educativa, con gli insegnanti di sostegno,
1: certo,
2: per farlo integrare anche magari nella scuola, proponendo anche delle attività insieme ai compagni, no? In maniera che lui possa, diciamo così, di pari passo con i propri compagni muoversi nell'ambiente scuola e pian pianino insieme agli altri compagni ampliare le sue autonomie in maniera da non farlo andare troppo indietro, perché molto spesso se non si fa così troviamo a lavorare magari con persone che non hanno avuto l'opportunità di fare questo intervento precoce, questo preorientamento, questo orientamento mobilità nel periodo scolare, e poi è più difficile intervenire più tardi perché proprio hai anche dei timori, dei blocchi psicologici nel farlo, nell'affrontare un mondo che ti sembra impossibile poter affrontare da solo.
1: Ecco, da quanto tempo è nata questa figura? Perché secondo me non è tanti anni.
2: Ma in realtà sì, si è cominciato a parlare di istruttori di orientamento e mobilità specifici dopo la guerra del Vietnam, quando c'erano i reduci che tornavano dalla guerra del Vietnam negli Stati Uniti e si è, magari sulle mine erano stati colpiti in viso, e allora lì si è iniziato a lavorare sulla riabilitazione specifica di queste reduci e si è provato a trovare dei protocolli, no, di riabilitazione. Prima di tutto, non è che prima i ciechi non si muovessero da soli,
1: no, quello senz'altro,
2: c'erano gli istituti specifici e c'era tutto un percorso che si faceva all'interno degli istituti. Diciamo che però la figura proprio specifica dell'istruttore di orientamento e mobilità è nata lì, è nata negli Stati Uniti con da quel periodo lì.
1: Mentre qui in Italia è arrivata molto dopo, perché comunque
2: è arrivata sì agli inizi
1: dopo gli anni 80.
2: Sì, esatto, esatto. Sono dalla Germania arrivato, ho iniziato a fare dei corsi, il primo corso per diventare istruttore di orientamento e mobilità qui in Italia credo che sia stato fatto a Bolzano con degli insegnanti tedeschi che hanno portato questo metodo, che adesso è quello che viene più riconosciuto come migliore per l'approccio e la metodologia. Poi da lì via via gli istituti, l'IRIFOR, che è l'ente nazionale per la ricerca e la formazione dell'Unione Italiana Ciechi, e gli istituti ciechi via via che ne sentivano il bisogno sono riusciti ad attivare dei corsi di formazione per istruttori, ma non siamo tantissimi in giro per l'Italia, saremo una sessantina, una settantina credo.
1: Quindi insomma non siete poi tantissimissimi. Senti Leonardo, io per oggi ti devo lasciare, ti lascio una buona giornata, ciao.
2: Ok, ciao ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il vostro Cecantibus oggi è in ospedale, appena ricevuto quella che è stata l'operazione di cui abbiamo parlato in diretta anche negli altri giorni, e si trova, guarda caso, con il suo vicino di letto, non nel senso di letto perché proprio di letto. Buongiorno Claudio.
2: Buongiorno.
1: Come va?
2: Bene, diciamo che oggi è meglio di ieri e domani speriamo che sia meglio di oggi.
1: Ecco, perché noi abbiamo avuto lo stesso trattamento praticamente.
2: Sì, assolutamente, e condividiamo le medesime sofferenze post-operatorie.
1: Sì, abbiamo avuto un po' di aperitivi,
2: sì,
1: pranzi, cene, insomma.
2: Certo, a base di salamella e di cante soprattutto.
1: Sì, comunque abbiamo condiviso questa camera già da 24 sì, ore con i nostri problemi. Ma Claudio è un appassionato di che cosa nella vita?
2: Allora, innanzitutto mi ritengo una persona curiosa e se proprio c'è, mi piace molto fare sport, quindi, ma per tenermi in forma, appassionato. Mi piace anche disegnare,
1: sì,
2: faccio fumetti o altro, utilizzo la tavoletta grafica, e poi su tante cose che possono al momento interessarmi, quindi ho più interessi, può essere anche da cinema, anche letteratura, poi soprattutto seguo tantissimo, esempio, io sono un appassionato di storia, se poi entriamo nello specifico, e quindi utilizzo un YouTube una volta tanto per qualcosa secondo me di più costruttivo, quindi quando ogni tanto voglio ripassare qualche periodo storico, anche di storia contemporanea, digito esattamente l'argomento che mi interessa al momento e mi escono fuori tanti piccoli video che
1: sì, tanti podcast,
2: sì, podcast, esattamente,
1: sì. E quindi praticamente, cioè, non hai mai tempo da poter dedicare, cioè il tempo ce l'hai ma ti fugge sempre comunque.
2: Ma diciamo che con un bambino di 11 anni e poi con mia moglie che veramente lavora tanto, perché da Bergamo va a Milano ogni giorno per lavorare per poi ritornare, quindi io ne approfitto, do una mano, poi con mio figlio lo seguo per lo studio, cerco poi di tagliarmi un'ora per me per tenermi in forma il più possibile, e sì, soprattutto quando lavo i piatti guardo YouTube da questo punto di vista, quindi almeno sicuramente evito quiz o altre cose di distrazione di massa, ecco.
1: Eh sì, perché giustamente altrimenti non si può. E invece con i tuoi legami con la disabilità, perché noi facciamo sempre una delle domande fondamentali: che legami hai avuto con la disabilità? Hai conosciuto i bambini da bambino? Hai vissuto le scuole medie?
2: Assolutamente. Esempio, io lavoro nella polizia scientifica e spesso e volentieri, come questura di Bergamo, che cosa facciamo? Invitiamo tante scolaresche a venire da noi, e io spesso e volentieri, anche con bambini affetti da sindrome di Down, che è successo, addirittura anche con pensionati, organizzo delle piccole lezioni, faccio vedere come si prendono le impronte, faccio toccare da qualche parte e poi utilizzo la polvere che esalta le impronte. Spesso e volentieri facciamo degli stand nei vari paesi, nella Bergamasca, quindi dove c'è proprio lo stand della polizia scientifica. L'ultimo l'ho fatto per i 30 anni del commissariato di Treviglio, ma siamo andati alla festa di Treviva gli ultimi due anni, abbiamo fatto anche a Dalmine, quindi in tanti paesi. Adesso c'è una voglia di incontrare più le persone e far capire la delicatezza del mio lavoro, ecco, e anche la bellezza. Però quindi incontro tante persone, tra cui disabili, e devo dire che e spesso e volentieri ci coinvolgiamo a vicenda.
1: Ecco, l'ultimo l'ha incontrato anche nella parte dell'operazione, quindi
2: sì.
1: E un tuo sogno che hai nel cassetto, che avevi nel cassetto da bambino, che si è realizzato, magari che vorresti si realizzasse, qual è?
2: Allora, il sogno che avevo nel cassetto da bambino era diventare un supereroe. Io sono sempre stato un seguace dell'Uomo Ragno, un fan sfegatato, quindi questo era quello. Crescendo, prendendo atto che era difficile che io potessi diventare un supereroe, diciamo che riuscire a fare qualcosa di più nel mio hobby, che è il disegno con la tavoletta grafica, e fare in modo tale che possa essere apprezzato anche da altri, ecco, questo sarebbe il mio sogno nel cassetto, oltre che il discorso della famiglia.
1: Certo.
2: E quello lo metto alla prima, quindi il mio sogno nel cassetto è che mio figlio cresca in maniera sana.
1: Bene Claudio, il tempo a nostra disposizione è terminato, io ti auguro buon proseguimento, come a me del resto, per questa operazione che abbiamo avuto in tandem, e ci sentiamo alle prossime volte. Grazie, e a presto.
2: Grazie a te. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Simona, buongiorno Simona. Diciamocelo chiaramente, tu vedi spesso la televisione o mai? Perché io per esempio guardo solo il programma Chi l'ha visto e basta. Altre cose non guardo perché Chi l'ha visto, a dire il vero, è uno dei programmi che non so se è pensato un po' per i ciechi, Chi l'ha visto, però è molto descrittivo, nel senso che riescono comunque a farti immaginare le scene, tanto che io li vivo come se fossi lì. Ti dicono questo aveva il cane bianco, cioè, giusto per metterti in sintesi con i cani, camminava a piedi con il giubbotto rosso. Invece i non vedenti in genere, non io perché non sono un appassionato di film, ma i non vedenti come sono messi con la televisione, con il cinema?
2: Male. Sono messi male perché in realtà per capire esattamente cosa accade in un film, in un telefilm, o vabbè, limitiamoci a questi perché logicamente una trasmissione sarebbe impossibile. I ciechi e i sordi hanno bisogno uno delle audiodescrizioni e gli altri dei sottotitoli, altrimenti non capisci che cosa sta succedendo. A me è capitato più di una volta di guardarmi tutto il mio bel film, riuscire anche a capirci abbastanza anche senza vederlo.
1: Però
2: arriva la scena finale,
1: cioè quella alla fine, no? Ci sta finendo il film,
2: no, fanno tutto ta ta ta, bom bom bam bam, in silenzio, poi parte la musichetta della fine, vi fanno vedere solo scene e poi parte la sigla e tu dici e che è successo?
1: Ma si saranno lasciati, si saranno
2: si sono ammazzati. E tu dici cavolo, ho buttato via 2 ore, cioè nel senso non so come è finito il film.
1: Poi senza contare invece che qualche volta si sta vicino a qualcuno che vede, che si è così preso dal film,
2: sì,
1: che non ti dice niente, dice scusa ma che succede?
2: E infatti mio marito fa così, più la scena è di azione e più lui non si vi è preso dall'immagine e non riesce a raccontarla.
1: Ecco, quindi,
2: e io sono continuamente lì che gli sbatto su, che succede?
1: Ma che succede?
2: Ma che è? E lui mi aspetta, ora che me l'ha raccontata, siamo
1: è
2: già
1: finito,
2: alla scena oltre.
1: Sì, che quindi praticamente fa sì che noi non riusciamo a vederci tanti film.
2: No, anche perché purtroppo alla Rai le ore che ha di audiodescrizione sono solo 300.
1: Sì,
2: e tu capisci che io,
1: infatti,
2: sono niente.
1: Nel mio CD ne parlo della cosa delle ringrazio la Rai che ci dà poche ore di audiodescrizioni,
2: sì,
1: quindi insomma
2: pochissime,
1: veramente sono pochissime.
2: Sì. Se vuoi poi ti parlerò del cinema, quello che stiamo provando a fare.
1: Ecco, infatti noi non a caso stiamo quasi per parlare di questa cosa. Però quindi abbiamo detto che noi non vedenti rispetto alla televisione siamo ci dobbiamo guardare quei talk show della domenica, insomma, ma nemmeno quelli.
2: No.
1: O anche quei famosi cosi che conducono altri, che anche lì ci sono tutte cose da vedere, con quelle cose da guardare, con
2: ma poi sai, ad esempio a me piace seguire la moda, così, ma cerco di seguire anche questi servizi su che cosa, quali sono le ultime tendenze, ma mi dicono solo il nome della modella che sta sfilando e forse che scarpe sta portando, ma poi per resto non so mai nulla. E lì se non c'è anche un'altra donna, perché sa un uomo, poi
1: è lì con l'uomo al limite è una partita di calcio, ti potrebbe descrivere, ma anche lì
2: quando arrivano davanti all'area di rigore perde le parole.
1: Sì, vai, parato. Cioè, dopo che il gol è già stato segnato da 5 secondi.
2: Esatto.
1: Perfetto. Vabbè. E mi pare che oggi abbiamo detto quello che noi effettivamente soffriamo guardando il televisore. E adesso ti auguro una buona giornata, Simona, e a buona giornata.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Giuseppe.
1: Mamma mia, buongiorno. Che voce bassa e pronta, una voce da fumatrice. Ma lei fuma, signora Meglio? No.
2: Purtroppo sì.
1: Vabbè, lasciamo perdere il fumo, vabbè. E allora questa mattina abbiamo la voce del bimbi,
2: nel senso, sì.
1: In che senso? È la portavoce dei sostenitori di tutte le persone che usano questo apparecchio, che insomma non stiamo facendo pubblicità perché ne stiamo parlando male in questo caso.
2: E infatti ne stiamo parlando male.
1: Quindi soprattutto in questo momento le persone che dovessero acquistare, che hanno una difficoltà visiva a acquistare il bimbi, in questo momento non lo comprerebbero proprio perché sanno che potrebbero avere.
2: No, non
1: problema.
2: È accessibile assolutamente.
1: Ecco, allora parliamo prima di come era una volta questo bimbi e poi diciamo com'era adesso, com'è adesso. Tu
2: allora io uso il bimbi, ma è quello la versione precedente.
1: Ecco. Quindi, ce l'hai da tanti anni tu praticamente.
2: Sì. Io dal 2002.
1: Ecco, vogliamo dire il numero, la sigla del bimbi, in modo che se qualcuno di seconda mano.
2: TM31. Il TM31.
1: Ecco, se qualcuno di seconda mano lo venderà a un non vedente, dice, ma che ha il TM31? Beh, promosso. Se dice, beh, il nuovo invece, quello che è incriminato, qual è?
2: Il TM5.
1: TM5, che teoricamente dovrebbe essere più bello,

0: gruppo di persone, di donne non vedenti.
1: Ma anche uomini, forse c'è qualche uomo che usa il bimbi, o no?
0: Sì, molti uomini, ma...
1: Io no, assolutamente, perché proprio...
0: La raccolta parte da 5 donne.
1: Ecco, però anche gli uomini che sono vicini alle donne, per esempio i mariti delle donne, oppure gli amici degli amici, dei fratelli, delle sorelle, delle cugine, potrebbero comunque anche loro darvi una mano, vero?
0: Ma loro sono quelli che stanno sostenendo la petizione, perché noi, al di là di avere tante firme dalle persone non vedenti, ma tante persone vedenti, tante persone, quelle che chiamiamo normodotate, ci stanno dando una grossa mano,
1: ecco,
0: sia a firmare che a condividere la nostra petizione e farla conoscere. Quindi noi abbiamo creato su change.org una raccolta firme e ormai siamo a un numero abbastanza alto,
1: elevato.
0: Però sì, ma non bastano mai, perché la casa madre ha bisogno di una buona spinta. E se non arriva questa buona spinta, non prendono in considerazione la nostra richiesta. Ma
1: ecco,
0: noi non stiamo chiedendo.
1: Ma a parte le firme, qualcuno che voglia spingere per voi, che ne so, qualche tecnico, qualche personaggio veramente?
0: Magari qualche.
1: Anche qualche politico, perché no? Avete provato a sentire Roma, qualcuno? Cioè, ma insomma.
0: No.
1: Non dico...
0: Noi ci auguriamo che attraverso la radio la nostra voce arrivi a qualcuno, che a un politico, a qualche tecnico in Italia che lavora con la casa madre in Germania, perché sappiamo che il bimbi è tedesco,
1: sì,
0: perché abbiamo anche delle persone che sono qui in Italia,
1: sì,
0: che comunque rappresentano l'azienda. Quindi noi ci auguriamo che qualcuno, qualche tecnico, qualche agente di vendita molto in alto,
1: ecco,
0: senta la nostra voce e possa far sentire la nostra voce in Germania,
1: ecco,
0: ai
1: io,
0: tedeschi.
1: Ecco, io pensavo, per esempio, non potete rivolgervi in genere, siccome questa è una vendita porta a porta, il bimbi, mi pare, almeno che ricordo io.
0: Sì.
1: Non potete intanto rivolgervi a chi vi ha venduto il bimbi, in modo che lui si rivolga al suo superiore, il superiore al superiore, perché sappiamo che è un multilevel.
0: È troppo lunga la catena, è troppo lunga così, perché allora... Anch'io domattina posso decidere di fare una vendita porta a porta, quindi mi metto lì, mi vado a fare un corsicino, così, colà, e incomincio a fare la vendita porta a porta. Però per poi arrivare dove ci sono i posti di comando, ce ne vuole.
1: Ecco,
0: queste le rappresentanti che vendono il bimbi, per quando vogliono darci una mano, ci stanno dando una mano per firmare, per raccogliere firme, però da qui ad arrivare a un è molto difficile.
1: Allora rispieghiamo
0: però
1: ancora...
0: però questa radio o altre radio,
1: certo,
0: possono, perché noi non sappiamo chi è dietro alla radio.
1: Certo, ci sono centinaia, migliaia di ascoltatori, anche se è presto di mattina, ma può darsi che ci sia un capoccione di quelli che dice: ma mia moglie pure usa il bimbi, ma perché non dobbiamo aiutare sti cecantibus, come ci chiamiamo io in genere, ad avere questa petizione che mi pare sia giusta. Sì, che effettivamente anche in altri settori, anche lo stesso PC, lo stesso iPhone, ci sono molte cose accessibili ai vedenti e a noi no, però in linea di massima si cerca di fare qualcosa, quindi magari troveremo. Vogliamo ancora spiegare come fare per fare una firma per il bimbi? Quali sono i due modi o i tre modi che...
0: Allora, il modo più semplice, perché noi abbiamo un link, ma il link è difficile dettarlo così.
1: Sì, perché c'ha UEZ, c'ha lettere strane,
0: infatti,
1: tutte queste cose.
0: Allora, noi diamo questa possibilità. Chi vuole il link per poi darci una mano può mandarci una mail,
1: sì,
0: all'indirizzo gruppo casa e dintorni.
1: Tutto attaccato?
0: Sì, tutto attaccato, tutto minuscolo.
1: Gruppo casa e dintorni, senza la posta, naturalmente.
0: chiocciola@gmail.com.
1: chiocciola@gmail.
0: No, senza la posta.
1: Sì, è giusto. Gruppo casa e dintorno, chiocciola@gmail.com.
0: Dintorni,
1: sì. Giusto, perché altrimenti non va.
0: Infatti. chiocciola@gmail.com, chiedendoci il link, e noi velocemente, perché siamo sempre dietro, siamo 4-5 di noi del team di lavoro,
1: Certo.
0: E quindi invi-

0: diamo subito il link per poi firmare, e chiaramente chi ci chiede il link, se ci vuole usare la cortesia di condividerlo con amici.
1: Ecco, sì, magari sulle pagine Facebook, eccetera, eccetera.
0: Altro che.
1: Ecco,
0: possono trovare anche Facebook, possono trovare il gruppo Casa e Dintorni, anche lì possono trovare il link.
1: Ah, lì c'è anche il link, se uno va su Facebook,
0: sì,
1: che è scritto già.
0: Sì,
1: anche lì
0: sì.
1: Si scrive Casa e Dintorni tutto attaccato, oppure Casa e Dintorni in quel caso?
0: No, là si scrive staccato.
1: Casa, spazio e spazio dintorni, di
0: sì,
1: apostrofo
0: sì.
1: Dintorni, lì ci vuole l'apostrofo.
0: Sì, sì.
1: E quindi una volta
0: e lì
1: che
0: troviamo
1: si...
0: il link.
1: E da lì si riesce a seguire anche quante sono le firme, vero?
0: Certo, perché noi lo aggiungiamo di tanto in tanto, andiamo a fare l'aggiornamento.
1: Bene, allora devo farlo anch'io così la mattina di tanto in tanto. Anzi, voi ogni tanto mandateci qualche messaggio a quante firme siete, insomma, raccontateci qualche pillola con un WhatsApp e noi lo trasmettiamo.
0: Certo. Volevo aggiungere una cosa. Noi non stiamo chiedendo alla casa madre di creare un qualcosa di
1: nuovo,
0: molto laborioso. Noi stiamo chiedendo di creare un'app,
1: sì,
0: che sia dal sistema Android che dal sistema iOS è accessibile per poi gestire il bimbi.
1: Ecco, però questo,
0: quindi,
1: non penalizza le persone anziane che non hanno niente a che fare con l'informatico, oppure dice, beh, tanto siamo quasi tutti giovani, che siamo il bimbi.
0: No, no, quello è molto facile pure per gli anziani.
1: Ah, bene, allora.
0: Molte volte anche la persona anziana è comodo, perché poi non è semplice usare il pannellino touch, è più semplice usare un telefonino.
1: Ecco, certo.
0: Quindi è molto semplice. Allora, noi chiedendo quest'app non è solo per noi, chiaramente,
1: diventa per
0: è
1: tutti,
0: principalmente
1: anche
0: per noi, però quanto sarebbe comodo gestire il bimbi mentre si ritorna da lavoro. Accendi il bimbo, riscaldami la pietanza, vengo a casa a pranzare.
1: Ecco, certo, perché si può usare anche da lontano, è perfetto, una
0: certo.
1: Cosa nuova. Potrebbe essere anche un incremento delle vendite, perché c'è questo attivo.
0: Ma certo, ma
1: bene.
0: Certo.
1: Maria cara bimbi, io il tempo è finito, anzi abbiamo già sforato di 3 minuti, ma oggi l'abbiamo fatto volentieri per parlare di questa causa onorevole per voi, per noi non vedenti, per me, io non cucino, però insomma anche per me va bene così. E io ti ringrazio veramente di questa tua mattinata, ti abbiamo svegliato, ma mi pare che tu sei una che si sveglia presto, mi pare, non è,
0: sì,
1: non,
0: sì.
1: Non sei di quella che si addormenta.
0: No,
1: e quindi
0: no.
1: Io ti ringrazio per la.
0: Io ringrazio voi, ringrazio tutti gli ascoltatori e ci conto sul vostro aiuto.
1: Certo, firmeremo.
0: Quindi, grazie ancora a tutti, ripeto, per il link, per avere il link mail. Allora, gruppo casa e dintorni
1: @gmail.com.
0: Grazie anticipatamente a tutti e spero nelle vostre firme.
1: Senz'altro, Maria, sarò il primo a firmare appena ho il link, d'accordo? A presto,
0: okay.
1: Ciao,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
2: Sì, ragazzi miei, si sta bene solo a quest'ora, proprio all'alba. Buongiorno a tutti, iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi di Tempo Zero, il gallo di Simone Summer Edition. Grazie a Giuseppe per la linea, chiacchiereremo di un sacco di argomenti anche oggi. Vi voglio attivi, tanto è fresco, quindi magari state pensando anche come organizzare la giornata. Ci pensiamo noi in Syndication con Disability International. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi.

che ci avete ragione, eh? Cioè nel senso che se viene licenziato qualcuno normal, no, cioè non VIP, allora si fa anche abbastanza silenzio. Però questo effettivamente Aurora, Gioia, Stefano che state scrivendo nella pagina ufficiale, sì, effettivamente è così, però quando viene licenziato uno dei pezzi grossi a livello della tech diventa un po', insomma, no, un problema. Allora, praticamente questo signore qua, questo sviluppatore, ha scritto questo Reset, pensato per automatizzare l'uso dei servizi come Gmail, Drive, Calendar e altri di Google. Ecco, è stato licenziato poco dopo il lancio del progetto e circa 2 giorni dopo la presentazione ufficiale di Google. Al momento Google non ha confermato pubblicamente il licenziamento. Sia stato causato direttamente da quel progetto. La motivazione, secondo Google, a livello ufficiale non sono state rese note. Quindi il collegamento tra i due eventi deriva principalmente dal racconto dello sviluppatore, cioè la storia ha acceso un dibattito sul rapporto tra grandi aziende e progetti open source creati dagli dipendenti, soprattutto quando questi possono sovraccaricare, sovrapporsi a prodotti inizialmente no, quelli a pagamento. Ecco. Quindi diciamo che questo signore qua probabilmente non se la passerà benissimo. Non è il primo caso, perché appena uno sviluppatore, un tecnico informatico, gli viene in mente facciamo qualcosa di open source, bam, via, valanga. Ma anche meno. Allora, dai.

spostiamo negli States, dove viene chiamato Guest Project. Alcune aziende riducono o comunque eliminano lo smart working. Quel beato smart working che comunque tutti conosciamo, purtroppo noi lo conosciamo dal Covid-19, dal 2020. Prima del 2020 ne facevano uso circa 5.000 persone. Era iscritto comunque nei contratti di lavoro, ma non veniva dato così, insomma, no, come lo conosciamo noi. Quindi possiamo dire che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, che se fai lo smart working non verticale, quindi lavori 5 su 5, 6 su 6 a casa, ti puoi isolare, cioè non hai quel contatto con i tuoi colleghi, e questo secondo me è giusto. Secondo il mio punto di vista, un attimino di bilancio con lo smart working verticale potrebbe essere un'idea. Ma negli Stati Uniti non solo per aumentare la presenza in ufficio, ma anche perché sanno che questa azienda, che una parte dei dipendenti preferirebbe dimettersi spontaneamente piuttosto che appunto tornare in sede tutti i giorni. Quindi in questo modo che cosa hanno detto questa ricercatrice? Che secondo gli organizzatori, senza ricorrere a licenziamenti, noi non ti diamo lo smart working, visto che a livello mondiale le nuove leve, ma un po' tutte, adesso che l'abbiamo provato, che ci togliete lo smart working, amici statunitensi, dai, allora però un pochino, Però loro, essendo una ditta privata, un'azienda privata, che ti dicono: va bene, noi non ti licenziamo, non ti diamo lo smart working, tanto lo sappiamo che per un'alta maggioranza tu comunque vuoi fare lo smart working, vai a casa da solo. Questa è una bastardata. Ragazzi, ve lo dico, mamma mia che caldo che fa. Mi alzate per favore negli studi Umbri di Montelone d'Orvieto la... lo so, non si vede, però ho capito, però dai, perché sennò sto veramente facendo la sauna. Comunque, da quello che emerge negli States, secondo questa indagine del report, mostrano che una parte delle aziende considerate al ritmo obbligatorio in ufficio anche come uno strumento per favorire definizioni e dismissioni volontarie. Questa strategia può avere sicuramente effetti negativi, come ad esempio la perdita di personale qualificato, e quindi in aumento. In Italia che succede? Il fenomeno è meno diffuso, perché lo smart working coinvolge un numero veramente inferiore di lavoratori rispetto agli States, ma cresce la preoccupazione che la tendenza possa sicuramente entrare anche nel nostro bel paese. Diciamo che l'articolo inoltre che in Italia il lavoro agile è regolamentato dalla normativa vigente e si basa su un accordo tra datore di lavoro, sia pubblico che privato e dipendente. Quindi la revoca dello smart working non è del tutto libera e deve rispettare ovviamente le regole previste dalla legge e dai principi di buona fede. Quindi nel settore pubblico italiano intanto il ridimensionamento del lavoro agile ha già provocato proteste in alcune amministrazioni, tanto per dire, con delle dimostrazioni di quanto appunto il tema sta diventando centrale per l'equilibrio e la vita privata del lavoro. Il dibattito sui compiti delle vacanze in Italia, perché questo ne consegue anche dei genitori. Cioè, metti che magari io non ho possibilità di, al di là del campo scuola del Grest, però perché non posso stare anche un po' con mio figlio? Questa ricerca, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, ce l'ha fatto vedere benissimo. Cioè, voglio dire, l'importante è lavorare, ma avere anche un equilibrio tra vita privata e lavoro. Vedi quanti messaggi che stanno arrivando sotto questo articolo? Bene, allora, amici miei, sapevo, no, adesso mi alzo io alzo veramente l'aria condizionata. Tra poco leggiamo i vostri messaggi dello smart working, perché vi vedo belli agguerriti, perfetto.

0: Secondo alcuni di voi, come Simonetta, lo smart working anche nel pubblico, in alcune aziende, a livello regionale piuttosto che provinciale, in alcuni ministeri, ecco, viene dato così a pioggia, ma in altri no. C'è invece Filiberto, che è un ragazzo disabile, a me hanno dato 3 giorni, ad alcuni due, ad alcuni quattro, abbiamo tutti il comma 3. Ciao, qua la mano, anche io il comma 3. Vedi che però non dovrebbe essere però così a random, probabilmente è una questione anche di invalidità, non soltanto per il comma 3? Boh, non lo so. Poi, allora, c'è Franca che scrive, allora, attenzione perché io ho mio figlio, sono una mamma divorziata come penso tante altre, e non soltanto per i costi del Grest, io ho 3 figli. Quindi mi dite voi come si fa, se magari con lo smart working, l'ho chiesto anche, almeno un giorno in più, mi è stato detto di no, lavoro nel pubblico. Quindi diciamo che anche nel pubblico, insomma, tiriamo un pochino le redini. Come funziona sta cosa? A proposito di compiti delle vacanze, ecco, delle vacanze in Italia da sempre, insomma, no? È acceso questo dilemma profondo. Genitori con pedagogi e titoli dell'articolo mette in luce la propria questione. Cioè, i compiti li facciamo? Vari a sti ragazzi oppure no? Quando andavamo a scuola noi i compiti li facevamo delle vacanze? No! Che ti inventavi tutto. Cioè, io mi inventavo la qualunque, però io i compiti per le vacanze, ma all'elementare non mi ricordo. Però le medie mai fatte. Mai, mai, mai, non c'avevo voglia, non mi interessa, basta. Comunque, una via di mezzo, secondo molti, perché l'approccio suggerisce nell'articolo 30-40 minuti al giorno per le elementari e 60-90 minuti al giorno per le medie e superiori, che rappresenta un compromesso per evitare gli estremi. Però allora, scusate, ma non staccano mai questi ragazzi, ma siamo stati tutti adolescenti e studenti, ma è possibile che devo stare un'ora e mezza di... No, ma dai, ma mi sembra troppo. Ma poi quanti compiti danno per le vacanze? Ma le superiori li danno, secondo me più alle medie. Fatemi un po' sapere. 3 mesi di stop secondo alcuni, assoluto, di stop, di cessazione dell'attività, diciamo, ecco, è la summer slide. Cioè le competenze, quelle che si acquisiscono durante l'anno, costringono i discenti, e quindi tutto il mese di settembre e ottobre a ripassare, perché tu te le scordi, questo sì. Questo è vero, me lo ricordo io che facevo una faticata che non vi dico, però insomma, ecco. Dai compiti affrontati, secondo l'articolo, tutti insieme negli ultimi 10 giorni delle vacanze, terminate di quelle, ti viene lo stress, il rifiuto per lo studio e anche delle tensioni in famiglia, azzerando il valore pedagogico della scuola. Quindi un impegno quotidiano sarebbe meglio, ridotto, punta a mantenere il cervello attivo, senza privare i ragazzi del sacrosanto diritto del riposo e del gioco e della noia. La noia, insomma. Non mi sembra che ci sia molto con questi smart, insomma. Nel mo no, il movimento per l'abolizione dei compiti delle vacanze, perché alcuni genitori dicono no, basta con questi compiti per le vacanze. Sostenuto anche da in Italia, anche da storiche petizioni e da associazioni di genitori e pedagogi, tra cui anche Daniele Novara, che si basa su diverse motivazioni. Allora, il diritto a riposo, sì, come i lavoratori hanno diritto di riposarsi, i ragazzi avrebbero diritto anche di stancarsi, ma anche di disgregazione sociale, cioè non tutte le famiglie hanno il tempo e competenze per risorse economiche per appunto pagare ripetizioni per seguire i figli. E poi autonomia e stress, perché spesso i compiti delle vacanze si trasformano in un fardello gestire internazionalmente dai genitori e litigi quotidiani anche, bah, litigi quotidiani, forse perché i figli non hanno voglia e i genitori dicono di fare i compiti.
1: Alright, cantina song.
2: Real talk.
1: Original from Rome.

0: suona come suona.
1: Abbiamo aperto la settimana, almeno per quanto ci riguarda, visto che è martedì, ovviamente, e ci risentiamo giovedì. Se oggi è martedì, ci risentiamo giovedì. Non ho fatto la scoperta dell'acqua calda, tranquilli. Ci risentiamo dopodomani, quindi giovedì 16 luglio, rigorosamente in onda, in diretta, in Disabili International. La linea torna dal Gallo di Simone a Giuseppe. A voi, prego!

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Daniela vi terrà compagnia, cercherà di emozionarvi. Come sempre, è sempre difficile scegliere, ma noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto Antonello in regia, saluto tutti coloro che esprimono le loro preferenze scrivendomi al 333-9648-645 e scegliete anche il disco promo che poi andrà in rotazione su Danto Radio. Saluto Disabili International Radio, saluto Giuseppe, ricordandovi chi vorrà riascoltare la puntata di promo lo potrete fare attraverso il programma di Giuseppe Non è mai troppo presto, il martedì, ricordandovi che il suo programma verrà trasmesso dal lunedì al venerdì e dalle 4:30 in poi. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare scaricando l'applicazione Danto Radio oppure semplicemente attraverso Alexa, chiedete Alexa avvia Danto Radio. Ancora meglio, potete ascoltarci attraverso TuneIn Radio. Se volete scoprire le nostre pagine basta visitarle e cercate Danto Radio Sardegna. Vi ricordiamo anche il nostro sito www.dantoradio.it. Vi ricordiamo anche il meraviglioso appuntamento con Saturn Dance Club alle ore 21 con i nostri meravigliosi DJ. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere, ma iniziamo subito a raccontarvi le preferenze del 4 luglio 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Iole, che ci dice: al primo posto mette in parità Gypsy Fiorucci, Dea, Madre Terra, Alchimica, Mantra, che propone anche come disco promo. Rosy, Nevrosi, Dove sei? Invece al secondo posto mette Valerio Piccolo, Sono nato ieri, Coffee, Dove scende il sole. Le preferenze di Donatella invece sono Alessandro Ristori, Un'estate al mare, Quartiere, Coffee, Dove scende il sole, Roberta Modigliani, Sotto la pelle, D'estate, Alli, Chiamami, Rosy, Nevrosi, Coco, Dove sei, Peter Jersey, Quando arriva la notte, Gypsy Fiorucci, Dea Madre, Terra, Alchemica, Me, Mantra. Quest'oggi Danto Radio ha deciso con entusiasmo, piacere, di scegliere Gypsy Fiorucci, Dea Madre, Terra, Alchimica, Mantra. Disco promo della settimana. C'è un punto in cui la musica smette di essere suono, diventa origine. Dea Madre, Terra, è quel punto. Un varco, un richiamo che ti prende per il cuore, ti riporta alla radice. È un mantra che non si limita a vibrare, ti attraversa, ti pulisce, ti rimette al mondo. Ogni nota è un passo verso la terra, ogni respiro è un ritorno alla madre. Per tutta la settimana questo brano sarà la nostra bussola, un invito a fermarsi, ad ascoltare, a ricordare che siamo davvero, lo potrete ascoltare in rotazione, dalle ore 8, 14 e alle 20. Buon ascolto e buona riflessione.
1: Il disco promo.

Rieccoci, ritornati in onda, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Il nostro viaggio inizia con le emozioni delle novità discografiche della settimana. La prima artista di quest'oggi che vi vogliamo parlare è Anastasia Nemore, 24. Tango, si intitola il brano. Qui la musica diventa pelle. Tango è una stanza che gira, un corpo che si avvicina, un desiderio che non chiede permesso. È tensione, eleganza, è quel filo sottile tra controllo e abbandono. Un brano che ti prende per la vita e ti porta dove il cuore non sa mentire.

Ora scopriamo insieme cosa ci vuole raccontare Alberto Conti. Il brano si intitola Mantra. Un respiro che si ripete, una parola che diventa cura, un ritmo che diventa rifugio. Mantra è un viaggio verso l'interno, lento, profondo, necessario. La musica qui non accompagna, guida, ti porta dove la mente si quieta e il cuore finalmente parla. E allora lasciatevi trasportare da questa meravigliosa. Buon ascolto.

Invece Andrea Cardia ci dice questo: ti porterò al mare, profumo di sale, di promesse semplici, di mani che si intrecciano senza fretta. Ti porterò al mare, è un'estate che arriva anche quando fuori piove. È un abbraccio che ti apre una luce, che resta una promessa, che non scappa. È un brano che ti fa sentire già lì, sulla riva, con il vento che ti sfiora. E allora, lasciamoci avvolgere da questa bellezza che vuole trasmetterci Andrea Cardia. Buon ascolto.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, dovete sapere che ogni brano mi colpisce per la loro bellezza, per i loro messaggi che lasciano, che trasmettono. E in particolare Clotilde mi ha emozionato nell'ascoltarla. E noi abbiamo pensato bene di proporvela. Clotilde ci propone questo brano, Radio Ciclone. Qui l'aria cambia. Radio Ciclone è energia che entra, gira, ti travolge. È una voce che non chiede permesso. È una frequenza che scuote un vortice che ti prende e ti porta più in alto. Perfetto per chi vuole sentirsi vivo. Adesso. E allora lasciatevi avvolgere da questa energia che Clotilde trasmette, almeno a me mi ha trasmesso energia. Buon ascolto.

www.tantoradio.it. Per ascoltarci potete scaricare l'applicazione attraverso il vostro smartphone. Cercate Tanto Radio. Se volete ascoltarci con comodità, se avete Alexa dispositivi in casa, potete chiedergli: Alexa, avvia Tanto Radio. Ancora meglio, potete ascoltarci attraverso TuneIn Radio. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Tanto Radio Sardegna. Visitate il nostro sito www.tantoradio.it. Ricordandovi che Tanto Radio vi regala emozioni, musica, programmazioni e quant'altro. Chi volesse riascoltare questa puntata di promo lo potrete fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì, qui su Tanto Radio, dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma viene trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 4:30 e in poi. Lo salutiamo e salutiamo tutte le radio che si collegano, Disabili International Radio, e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che lo seguono. Ora proseguiamo il nostro viaggio musicale e vi parliamo di Forse Giorgio, Come una rivoluzione. È un titolo che già è un manifesto. Come una rivoluzione è un cambio di pelle, un cambio di ritmo, un cambio di destino. È la musica che diventa scelta, che diventa coraggio, che diventa passo avanti. È un brano che non si ascolta, ti prende.

0: Sintonizzati su Danto Radio, la tua colonna sonora dell'estate.
1: Vediamo invece adesso cosa ci vuole trasmettere Massimo Di Simone. Terra astronave, un viaggio sospeso tra cielo e terra. Terra astronave è immaginazione pura. Un mondo che si apre a un orizzonte che si allarga, un sogno che prende forma. Perfetto per chi ama sentirsi altrove, senza muoversi di un centimetro.

Ribes, indibeddato, crudo, diretto, senza filtri. Indibeddato è una fotografia della realtà, quella che non ci sono trucchi, quella che non si nasconde. È un brano che parla chiaro, che non ha paura di dire la verità.

Ora vi parliamo di uvo sale chiluse, morbido fresco che scivola come una sera d'estate. Il remix sale è vibrazione liquida, un movimento lento che rilassa e accende allo stesso tempo. Perfetto per chi ama la notte, che respira piano e che si muove come una carezza. E allora, lasciatevi accarezzare da questo brano. Buon ascolto.

0: Ora vi parliamo di Grace Anomalia, una crepa che diventa luce. Anomalia è un brano che celebra ciò che non è previsto, ciò che non è perfetto, ciò che non segue la linea. Un inno alla differenza che salva, che apre e che libera. E allora, buon ascolto.
1: Se ci

Cillian, libera, una corsa a piedi nudi. Libera è un grido che non rompe, apre. È un brano che ti ricorda che la libertà non è un luogo, ma un gesto, un salto, un respiro. Sì, proprio questo.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, il nostro programma promo novità discografiche della settimana sta quasi per terminare. Anche quest'oggi vi abbiamo fatto ascoltare tante novità discografiche emozionanti, piene di significato. Se volete esprimere le vostre preferenze, scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che chi volesse riascoltare questa puntata lo potete fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle 4:30 in poi, se volete ascoltarlo. Salutiamo Giuseppe Cesena, tutte le radio che si collegano e tutte gli ascoltatori e ascoltatrici che lo seguono. Detto questo, saluto Antonello in regia. E prima di salutarvi, vi vogliamo parlare di Valentina Indelicato a domani. Lei dice a domani. Dolce, intimo, vicino questo programma. A domani è una promessa piccola, ma enorme, quella di restare. Una carezza che accompagna, una voce che non scappa, un domani che non fa paura. Un brano che ti si avvicina piano e resta. E allora, se Valentina Indelicato dice a domani, io vi dico alla prossima settimana! Ciao!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E come si chiama questo brano di Raff? Si chiama Giù le mani dal cuore. Il cuore non è che... Il cuore è qualcosa che quando parla il cuore parla tutto, si parla con il cuore, si parla... si ragiona col cuore. Allora, giù le mani dal cuore, Raff, un brano di Raff.

Lasciamo Raff con il suo cuore e si sa che una delle prime cose che uno guarda in lui o in lei sono gli occhi. Gli occhi, poi se sono verdi è ancora meglio. E poi se sono gli occhi verdi dell'amore, Renato dei Profeti qui a Disabili International Radio.

E dopo Renato dei Profeti abbiamo un altro Renato. Non quello di Mina che dice Renato, Renato, Renato, ma abbiamo Renato Zero. Eh sì, lo conoscete, in genere si conosce per i suoi brani, Migliori Anni ed altre cose. Noi invece abbiamo un brano che forse non conoscerete tanto, ma ve lo facciamo ascoltare. Renato Zero, Innocente.

Renato Zero, innocente, noi siamo qui sempre con voi dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7, oggi è martedì e con innocente mi viene tante volte in mente un bacio innocente. Allora perché non mettere in onda un brano del nostro amico Stefano Manenti che si intitola Baciami? Sì, proprio Baciami, Stefano Manenti.

Stefano Manenti, baciami questo nostro amico che spesso è con noi, e adesso invece ce n'è uno che non è con noi quasi mai, non c'è mai stato con noi, si chiama Francesco Renga e il suo brano è Un giorno bellissimo.

Bene, bene, bene, bene. Penso che questo potrebbe essere l'ultimo brano di questa mattinata, di questo martedì, perché è un brano abbastanza lunghetto ed è un brano di Renzo Arbore con la sua orchestra italiana, quindi lo riconosceremo tutti perché, ma la notte no, e invece per noi la notte è finita, a parte che è ancora il giorno, quindi inizia il giorno, quando finiamo noi già è il giorno, a meno che non siamo in dicembre e in gennaio che fa giorno alle 8, però sempre così. E allora Renzo Arbore, ma la notte no, e noi naturalmente dopo passeremo ai saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Di Ghele Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL, le sonorizzazioni da sogno.

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Ben trovati un'altra volta con Super Sound. Qui c'è la musica degli anni 80 e 90, la musica commerciale come si definiva una volta. Troveremo i grandi ritmi, la grande nostalgia e tutto quello che è stata la musica passata alla radio in quegli anni. Sono Marco Del Vais, vi presento immediatamente le prime tre canzoni. Lui era Dr. Robert, e ancora Dr. Robert, cantante da un fascino indiscusso, incredibile. Anche lui ha contribuito molto al successo di questa band britannica. Si chiamano Blue Monkeys, li ascolteremo con Digging Your Sin. Era il 1991, pubblicano l'album che si chiama Color Me Bad, all'interno tre bellissime canzoni, I Adore Mi Amor, All For Love e la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, I Wanna Sex You Up. La musica italiana invece è nelle grandi doti musicali di Max Gazzè, grande personaggio della musica italiano, bassista, e poi un sacco di collaborazioni importanti con Frankie Ike Energy, Alex Britti, Nicolo Fabi e Daniele Silvestri. Lo ascolteremo con La favola di Adamo ed Eva. Queste le canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Not all sparkling wine is created equal, and Vara Winery and Distillery is proving it from New Mexico. Award-winning Brut, Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Elevate your everyday. Shop at VaraWines.com. That's VaraWines.com.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
3: Tra pochi istanti una bella passeggiata nel 1984 con un grande cantante canadese, questa che è definita una power ballad. Si parla di Bryan Adams con Heaven. Subito dopo il gruppo degli M People con il loro più grande successo che è Moving On Up. Con la terza canzone invece entreremo nel mondo di Pasadena's, un album che si chiama Your Sincerely e la canzone che è un remake di un pezzo importante del 1973 dei New York City. La canzone si intitola I'm Doing Fine Now. Tutto questo in Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: State ascoltando Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 proposta da Marco e Del Vais, giusto per ricordarlo. Arrivano quelli del Fiume con una canzone che è stato un super tormentone alla radio, ma anche in ballo con movimenti sinuosi molto particolari. Arrivano i Los de Rios con Macarena. Era il 1995, una canzone che mette molta allegria e che sicuramente vi farà cantare a squarciagola. Un bel pezzo con zucchero da spirito divino, un pezzo velocissimo che ascolteremo. È Per colpa di chi, ve la ricordate? Invece qua si va nel 1984, album e anche anno. Album di Van Halen, canzone lancio del disco con una grande David Lee Roth e Eddie Van Halen con una solo di chitarra che ascolteremo in Jump. Queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Tenetevi forte perché stiamo entrando in un grande mondo, nell'album che si chiama Rio, il loro secondo grande lavoro con i Duran Duran. E la canzone che arriverà insieme a noi è quella che è una delle più importanti, si chiama Angry Like the Wolf. Questo invece è stato il primo album da solista di Ray Park Jr., quello che si chiama come anche la canzone che ascolteremo tra qualche istante, vale dire di Odd Woman. E poi la terza canzone, bellissima, è una canzone che avete sicuramente anche ascoltato nel film Shrek. Avete capito che si parla degli Smash Mouth, formazione che faceva del rock alternativo mischiato anche della musica ska. Li ascolteremo con All Star.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: E questa qui ve la ricorderete sicuramente, perché chissà quante volte l'avete cantata, fischiettata, ascoltata alla radio, perché è stato un grandissimo successo. Era il 1988. Lui è un grande jazzista americano, si chiama Bobby McFerrin. Nel 1988 uscì con questo singolo che divenne la prima canzone a cappella a raggiungere la vetta di Billboard Hot 100. L'anno successivo, durante la cerimonia dei Grammy Awards, questa canzone vinse riconoscimenti come canzone dell'anno, disco dell'anno e miglior performance maschile. Ho già detto il nome, è Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy. Noi ci sentiamo ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente con i grandi successi della musica degli anni 80 e 90 con Marco Del Valle. Ciao ciao, ed ora la musica.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue e la sua...

alla Exclusive Dance Chart. Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, I Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in 13esima con Don't Wanna Go Home. Medusa, Exclusive Dance Chart.

numero 12, numero 12. Pensate che tre mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Arison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

È stato caliente, abbronzante, con la exclusive dance chart. Tutto è danzante, due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere alla numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna. Un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10, inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fadlizz con New Religion. Bombe d'estate, exclusive dance chart, la musica che...

No More Moin, freccetta lì su per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Joanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Joanna, No More Moin.

0: super danzante questa prima parte alla Exclusive con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rexha, Molella, Mercury Cremont. È il momento di fare un salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

E per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiero divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

0: Ding dong, granita al limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco. Ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
0: Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera. Vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena, di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Il rework Balza.

riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Bowser originariamente composto da Imale Angel. Un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra Nate. Fate uscire il vostro canale.

Nel cammin di nostra chart ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da Hide on Mine, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nurey. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart.

Alghero, l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86, è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello vero!

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart Olimpo, seconda settimana luglio 2026 con Amish d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Topic e Becky G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani. Exclusive Dance Chart ai livelli disumani. Numero 3, Sorry papi.

Magica seconda parte con la exclusive dance chart, Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, lo zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Number

Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bausa e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bausa, Magnetic, number 1.

0: Ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Da nord a sud, dall'alba al tramonto, la musica italiana non ha un bel conto. Di più, è super! Ciao belli, bentrovati ai più belli d'Italia estate. Io sono il vostro mai jockey, Max Martinelli.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Nel bel mezzo di questa estate, alla numero 10 dei più belli, ecco Madame e la sua Mamma non mama. Una song davvero contagiosa per ritmo e interpretazione. Madame ai più belli, numero 10.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sul volume, giù i pensieri. Tra i successi più veri di quest'estate, ecco Gaia e Bossa Nostra, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Alla numero 8 troviamo Ultimo, che con il suo concerto a Tor Vergata lo scorso 4 luglio con 250.000 spettatori stabilisce un record italiano. Complimenti! Quando dorme la città, la canta Ultimo, numero 8.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. La nuova di Geolier si intitola Un'ora. Due persone che si piacciono ma non riescono mai a trovarsi davvero. Geolier.

0: le 10 più forti.
1: 7-7, la classifica si fa seria, il ritmo entra in ogni arteria. Ecco ai più belli d'Italia estate anche Emma e Fabri Fibra, antidroga.

I più belli estate 2026. Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. Vola alto ovunque la produzione di Merck & Cremont, stabile e più belli in classifica con Partenope. Cantano i The Colors e la Brancale. Questa settimana sono in sesta.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Pronti per una bomba d'energia alla numero 5? Ecco i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Novità e più belli, la grande Gianna Nannini ha dato una rinfrescata all'America. La nuova versione è con Marrakesh. Novità e più belli.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Cari aficionados dei più belli, questa canzone è stata anche in vetta e per noi risulta davvero una song perfetta. L'estate e i colori di Safe. Buona domenica. Suona alla numero 4.

0: polemica.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Numero 3, siamo sul podio, tensione alle stelle. Arrivano tre pezzi che fanno accaponare la pelle. Ecco le emozioni di Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'amore. Per i più romantici, si canta così. Numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: E in secondo a Mio Corio Fusion Nodus si fa Tuca Tuca.

0: Ecco alcuni protagonisti dei più belli questa settimana: Merck & Cremon, Serena Barancale, The Colors, Ultimo, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Saif, Angelina Mango, Marco Mengoni, Baby K. Vi svegliamo la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E alla numero uno dei più belli, con Tommaso Paradiso, bisogna stare attenti. L'amore, soprattutto quello estivo, è gassato imprevedibile, un po' come la Coca-Cola. Se la agiti troppo, potrebbe esplodere. Viva l'estate, viva i più belli. Tommaso Paradiso, numero uno, agitare Coca-Cola.

Per i più belli d'Italia estate di questa settimana di luglio è davvero tutto. Il prossimo sarà un appuntamento ancora più frizzante e ricco di novità. Ciao e alla prossima da Max Martinelli.

Il mercoledì e il venerdì alle 21 è di scena la musica degli anni 80 con la Mixtape. La musica di Sat.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

forse può banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue e la

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Another e 54 Ultra con Talk to You.

alla Exclusive Dance Chart. Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco al numero 13 i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in tredicesima con Don't Wanna Go Home. Medusa, Exclusive Dance

numero 12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

0: grande.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

È stato caliente e abbronzante con la Exclusive Dance Chart. Tutto è danzante. Due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere la numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna. Un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10. Inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibirexa Faithless con New Religion. Bombe d'estate. Exclusive Dance Chart. La musica che ci

No More Noin, freccetta lì su per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Giovanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Giovanna, No More Noin.

0: super danzante questa prima parte alla Exclusive con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rexha, Molella, Merck & Cremont. È il momento di fare un salto nel passato, Disco Flashback.
1: Disco

per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
0: Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera. Vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K. Tuca Macarena di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Il rework. Va.

riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Pause originariamente composto da Imal Angel, un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultranate. Fate uscire il vostro calore, abbronzate tutti, muovetevi al ritmo di I'm Moving to the Sun.

Nel cammin di nostra chart ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da I Don't Mind, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nuray. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart, la tua casa.

Gero, l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86, è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello vero!

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Mondo, seconda settimana luglio 2026 con Amish d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Topic Quebec G è un forte invito a sentirsi liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani, exclusive dance chart ai livelli disumani. Numero 3, Sorry papi.

Magica seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, Lo Zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bowser e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bowser, Magnetic, number 1.

0: Tra tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart, le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Bentornati a bordo, terz'ultima puntata di questa quarta stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco, puntuale sotto un caldo atroce, che vi saluta. Terz'ultima puntata, dicevamo, e questa settimana vado a bordo piscina oppure su distese desertiche. L'immaginario diventa visionario, molto pasoliniano per come piace leggerla a me, ma anche, e inizio da qui, molto losangelino, perché no? C'è anche quel gusto di psichedelia da polizieschi anni 70. Insomma, una puntata in cui, lo confesso, esco totalmente della mia zona di comfort e mi abbandono a dischi sostanzialmente strumentali dal fortissimo potere cinematico. Tanto funk per niente, recita il titolo dell'esordio dei Friday Fats, musicisti di lunghissimo corso al soldo di grandi nomi della scena italiana come Fabrizio Bosso oppure Tullio De Piscopo, passando anche per progetti più mainstream come Rocco Hunt e contaminazioni di vario genere. Insomma, oggi si ritrovano e secondo me lo fanno con quello spirito e quel gusto di dire vediamo l'effetto che fa. L'esordio si intitola Much Funk About Nothing, loro sono i Friday Fats, ovvero Cesare Pizzetti, Elvin Betti, Niccolò Barozzi, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Marco Leo. Ciao Marco.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te, grazie a voi, che piacere. Ma sai, lo dico sempre, no? I miei primi ascolti quando arrivano dischi, soprattutto nuovi, quelli che escono molto nella mia zona di comfort, faccio dei primi ascolti proprio vergini, cioè non voglio vedere. Poi tra l'altro qui parliamo anche di un vinile, la copertina sarà importante, quindi non voglio vedere, leggere, non voglio sapere niente, metto sul disco e ascolto. E insomma, parte tanto di questo sapore poliziesco maniera anni 70 e ho detto saranno di Milano. Milano odia la polizia, non può sparare, Ernesto Gastaldi, e insomma,
1: le vecchie storie,
0: tra l'altro voi avete una gran carriera di colonne sonore, insomma un po' tutto torna,
1: no? certo.
0: Che poi la copertina, cioè ho citato Ernesto Gastaldi, che credo che sia l'icona, non so se è corretta come...
1: Ma guarda, noi in realtà, se ci vogliamo parlare della copertina, abbiamo fatto più un lavoro di foto originali dell'epoca.
0: Ah, ok.
1: Americane,
0: okay.
1: Che sono state, diciamo, un po' poi manipolate, rese un po' fumettistiche, ma sostanzialmente abbiamo fatto un po' di raccolta di immagini degli anni 70 dagli Stati Uniti.
0: Ah, ok.
1: Delle scene metropolitane, no? della subway newyorkese o nei mezzi pubblici, nelle stazioni, insomma. Così abbiamo fatto un po' di raccolte di quelle cose e poi l'abbiamo fatto un po' una sorta di morphing, nonché okay. E poi da quello abbiamo fatto un'immagine più fumettistica ed è venuto fuori
0: quella. Beh, però l'immaginario è quello, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente. Siamo lì.
0: Senti Marco, io me lo chiedo subito, così mi levo il dente, ma un disco del genere, che sento anche molto ben strutturato, ma quanta improvvisazione c'è?
1: Allora, ma no, tendenzialmente i brani si articolano abbastanza in un modo standard, nel senso che a livello strutturale l'idea è sempre quella di sviluppare un tema,
0: sì,
1: in alcuni casi sì, magari un riff e poi diciamo un tema, e poi strutturarlo in un modo abbastanza classico, quindi con due parti contrapposte, una A e una B tendenzialmente, no? Quindi proprio in modo un po' jazzistico in questo senso. E poi dopo lasciare spazio all'improvvisazione. Ovviamente l'improvvisazione, allora diciamo che la componente, noi abbiamo lavorato così, ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco in circa 4 giorni di lavoro,
0: con
1: i

0: a quel punto lì magari il tema, ma con che strumento lo facciamo? Facciamolo con questo, facciamolo con quell'altro. Usiamo, ad esempio, Nick aveva comunque delle tastiere diverse, oltre al piano elettrico, aveva anche un Moog, aveva un'altra tastiera per suonare un po' di suoni.
1: Ok. E
0: Quindi
1: quindi.
0: comunque, esatto, quindi tendenzialmente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, proprio di struttura, di creazione, arrangiamento, strutturazione, diciamo estemporaneo, no? Quindi poi dopo chiaramente, ma facciamo 3, 4, una volta che il pezzo prendeva la sua forma, facciamo 3, 4, 5 take,
1: Per raffinarlo un poco, per fermare un
0: esatto, e
1: po'
0: poi
1: la
0: prendiamo quelle parti
1: capoccia,
0: migliori, perché magari una
1: certo.
0: take è uscito meglio il tema, un'altra take è uscito meglio il solo, un'altra take è uscito
1: Certo,
0: meglio l'altra parte, via.
1: The River of Generation. Allora, ascolta qui e mettiti comodo. Andiamo a chiudere in breve. Il tempo, le generazioni che passano, nel suono c'è il passato di tutto l'immaginario che ci siamo detti, ovviamente, ma sotto sotto, a farci caso e senza troppo sforzarci perché viene fuori in modo evidente, c'è quel synth che mi parla di industria moderna, dei tempi digitali, di nuove frontiere, insomma, andando a citare, questa l'ho dovuta scrivere, l'amico Leonardo da Vinci disse: l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente. Così l'ho letto io questo brano.
0: Beh, bellissima definizione, no? Allora, guarda, io di recente, no, ho dovuto parlare con mio figlio, perché ha 10 anni, no? E si sta ponendo le prime domande importanti, no? Della
1: Sì,
0: vita.
1: sì.
0: Soprattutto, diciamo che anche, diciamo, tutti, no? Noi siamo nati in un periodo in cui c'è questa grande convinzione dell'essere consapevoli della realtà o della verità, se la vogliamo mettere in un senso diverso. E quando, insomma, stiamo parlando di cose un po' importanti, a un certo punto dico Giuliano, non pensare che sia tutto conosciuto, che tutto quello che vedi è quello che esiste, perché di tutta la conoscenza scientifica e quant'altro che abbiamo, noi c'è una cosa ancora che non ci riusciamo a spiegare, no? E che è il concetto del presente, no?
1: Bello, sì, vero,
0: Ecco,
1: vero.
0: che sfugge veramente da qualsiasi definizione, no? Ed è il momento in cui si creano le cose, perché la cosa che è più incredibile di tutte è che il presente è quell'istante in cui le cose vengono in qualche modo alla luce. E poi
1: Vero.
0: dopo noi, come diceva evidentemente Leonardo, no? Ne possiamo percepire la memoria sulle cose del passato, ne possiamo in qualche modo intuire, nel senso il futuro, appunto, no?
1: Certo.
0: Però, o percepire cosa, avere un'idea di quello che succederà. Però, in realtà, la cosa più importante di tutte è proprio il concetto del presente, che è anche, appunto, il momento di creazione. Adesso, di recente, ho letto un libro che consiglio a
1: Vai, vai,
0: tutti,
1: che segno, vai.
0: che è Atto Creativo, Modo di Essere.
1: Ok.
0: Adesso aspetta che l'autore adesso mi sfugge perché è un grande produttore di Beastie Boys, aiutami.
1: Ti sento digitare, quindi ce l'hai, vai. Dico.
0: Aspetta, bravo, infatti vado a cercare un attimo l'autore. E praticamente adesso ti racconto un po' la questione, no? Perché lui parte appunto il libro consigliati di Rick Rubin, ecco.
1: Ok,
0: Allora,
1: ok.
0: il libro consigliatissimo perché parla proprio della creatività, no? Della creatività in un modo puro, in un modo intellettuale, no? Infatti è un libro che sorprende da un certo punto di vista. E lui sostanzialmente, tra tutte le cose che dice proprio all'inizio, delle cose più belle che dice, no? È che noi siamo circondati di energia creativa e in questo senso molto spesso non ce ne rendiamo conto. Ma tutti gli esseri, a prescindere dal fatto che facciano musica, che facciano qualsiasi altra cosa, in ogni momento della vita si trovano a dover attingere a questa energia creativa, che da un lato può essere la stessa che genera i frutti sulle piante, piuttosto che le foglie, la natura che cresce, che si sviluppa, eccetera. Dall'altra parte è quell'energia che noi abbiamo dentro, che in qualche modo si può articolare dal fatto di scrivere musica, dal fatto di creare un
1: Ok.
0: device digitale, al fatto, come dice lui, di trovare una strada alternativa per saltare il traffico o nella ricetta che abbiamo sempre fatto allo stesso modo, che un giorno ci dedichiamo a fare in un modo diverso, no?
1: Me lo
0: Quindi
1: devo

0: consegnare questo libro?
1: Sì, sì, assolutamente, consigliatissimo. Atto creativo, modo di essere, si chiama
0: The River Generation. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore, grazie Freddy Fats, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transilopespress. Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo però sempre ancorate dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap steel, una kalimba che dialogano con percussioni, un basso dal sapore industriale, tantissimo altro, e siamo dentro di un film. Per questo vi consiglio anche di andare in rete a spulciare i video ufficiali rigorosamente prodotti con mano vintage. Andiamo in Abruzzo, sono gli Atabasca, e qui saluto anche con grandissimo piacere l'amico Andrea Fabrizi, che ha curato la direzione artistica, ingranaggio lui portante della Cam Sugar, si nutre, vive di colonne sonore, quindi cercate anche lui sui canali social per tanti contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mongia, e a completare il trio con noi qui a Trans-Europe Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Trans-Europe Express.
0: Che bello. Grazie, grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
1: Assolutamente.
0: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort, e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente, le sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film. Ma esiste anche della letteratura nel disco Gli Atabasca? C'è un libro?
1: Ma allora, assolutamente sì. Hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda, e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale che sì, tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway, e forse quest'ultimo con in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto.
0: Quali?
1: Penso sicuramente al Vecchio e il Mare.
0: Okay.
1: Per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque come dire, decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque, cioè, certo, ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
0: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario di questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma però se non erro, ecco, correggimi se sbaglio, tu Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' o no? Sbaglio?
1: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma diciamo dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
0: Sì.
1: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di senza seguire delle logiche, sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine, sì, orribile,
0: sì, sì.
1: Chiaramente, sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove di alcuni suoi brani che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche diciamo un taglio compositivo un po' diverso. Poi suonando insieme un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di sapere, è stato comunque il nostro deus ex machina, insomma,
0: immagino che, tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio nella produzione, giusto?
1: Assolutamente, ecco. Assolutamente sì.
0: E quanto avete lasciato anche all'improvvisazione?
1: Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni, diciamo, musicali, solistiche, che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico, però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, diciamo, che chiaramente rimandano ad un retaggio più pop, diciamo, della forma canzone. Ecco. Certo. Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito. Cioè, nel senso,
0: secondo me quella roba fa il disco.
1: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri umani che suonano con la loro imperfezione, no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, umanità.
0: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Atabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo degli Atabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
1: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco, perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti, utilizziamo praticamente tutti.
0: Certo. I video in rete, in breve, perché, cioè, sono dei film, tranne forse con Della Mawedi che che ha un altro stile, sì. Ma anche credo, sì, che la mano sia la stessa, non lo so, non me ne intendo, sì, molto, però cos'è quello, uno stile 8 mm, cioè Kakopoulos?
1: Esattamente.
0: Kakopoulos,
1: esattamente,
0: è fantastico, e oggi ho Matteo Deliberato, bellissimo.
1: Esatto.
0: Che poi mi disse un tale un giorno che quando metti a correre qualcuno in un video, c'è, cioè, il momento della corsa, è un momento, sì, fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, mi, sì, spiegavano, è difficile, cioè, lì è stato bellissimo il video.
1: Sì, sì, sì. Matteo è stato incredibile, così come Marco Mazzone, che è il regista,
0: okay,
1: del video, Claudia Sicuranza, bellissimo, che è stata, sì, l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo,
0: bello, bellissimo,
1: super contenti di quello che è venuto fuori, e li ringraziamo.
0: E ovviamente chi ha la nostra età più o meno non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Kakopoulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ci andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie agli Atabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

0: E questa era Kakopoulos, brano che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili da ignorare. Il reg d'autore del nuovo disco di Brusco è l'acustico e l'elettrico insieme di Alta Montagna dei Meganoidi. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Se la noia sta cercando di raggiungervi, siete ufficialmente nel posto giusto per sfuggirle. Insomma, benvenuti nel rifugio più esplosivo della radio. Alessandro Pizzotti presenta a tutti voi Estatissima. Non c'è spazio per la routine quando il ritmo prende il sopravvento, eh? E oggi abbiamo una selezione musicale che farà vibrare anche i muri. L'estate, lo diciamo, è uno stato d'animo, un'attitudine, e noi vogliamo portarvela direttamente a casa, in macchina o nelle cuffiette. Lasciate perdere quelli che sono i problemi per ora, metteteli in una scatola e chiudeteli a chiave. Questo è il momento di pensare solo a voi stessi, di cantare, di sorridere e di lasciarvi trasportare da un'onda di successi planetari. Vi sento comunque belli carichi, perché i vostri messaggi stanno già infiammando la nostra linea diretta WhatsApp. Intanto ricordo che tra poco andremo anche a fare informazione, quella corretta, quella che ci piace portare a tutti voi, la vera radio di servizio di Estatissima. Avremo con noi le vacanze, i viaggi, le mete da non perdere, sia nel nostro paese che all'estero, insieme a noi Claudio Pina. Lo spazio poi con la ricerca oggi, parleremo del tumore invisibile che può diventare riconoscibile attraverso uno studio che arriva da due università, l'Università degli Studi di Milano e quella di Torino, con noi il professor Giovanni Germano. E poi parleremo di nutrizione. Nutri la tua estate, questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, collegata con tutti noi. Siamo pronti quindi per andare, perché voi, lo ricordo, siete l'anima di questo programma. Preparatevi ad un viaggio ad altissima frequenza. Il beat parte ora.

0: Siamo all'interno di Estatissima 2026, lo spazio con Mappamondo curato da uno dei fondatori del GIST, che ricordo raccoglie praticamente il gruppo di giornalisti che si dedicano praticamente alla stampa che riguarda il mondo del turismo. Qui con noi c'è Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Con una proposta oggi di viaggio particolare, perché parliamo delle crociere per single, Claudio.
1: Certo, proprio così. Questa volta parliamo di crociere per single. L'estate del 26 è l'estate giusta. Però single, ma per me i viaggi di gruppo, perché non vuol dire stare isolati, fare i musoni. Sono sempre di più i viaggiatori che scelgono le crociere per single come formula completa tra mare, viaggi di gruppo e nuove esperienze condivise. Insomma, ci sarà un perché, cerchiamo di capire perché, ma possiamo intuire praticamente che cosa unisce la crociera se non la bellezza del mare, del viaggio, di vedere cose nuove, di esplorare. E single sì, ma non solitari.
0: E quindi, Claudio?
1: Beh, quindi c'è proprio la possibilità di avere entrambe le cose con questa formula della crociera 2006, fatte con questo scopo. E il Mediterraneo sembra proprio essere la scelta preferita, diciamo.
0: E i numeri che cosa dicono?
1: I numeri sono assolutamente in crescita, sia delle crociere, si parla di 35 milioni di passeggeri globali, quindi una vera country navigante, e il Mediterraneo conferma al primo posto una delle aree più richieste, insomma.
0: Ecco, andiamo ai vantaggi di questa scelta.
1: I vantaggi di questa crociera per single sono intuibili, cioè libertà senza stress, organizzazione completa, anche togliersi la parte organizzativa è sempre una bella vacanza, quindi siamo sicuri che sole, mare, qualche conoscenza, mangiare bene, un bel clima e fare le discese, le gite e vedere i posti nuovi, insomma direi che ecco, io ho seguito un po' i consigli di questo Speed Vacanze, che è un'organizzazione, un tour operator specializzato in questo, viaggi di gruppo per single. Ecco, questa è la formula. Sono 20 anni che fa sta cosa, viaggi di gruppo per single, quindi sono tutti vantaggi.
0: Quindi mi pare che è in crescita, no? Questa cosa dei tour organizzati per single.
1: Assolutamente in crescita, direi, secondo appunto i dati del settore, oltre il 55% dei viaggiatori single preferisce queste soluzioni organizzate, proprio per ridurre lo stress decisionale, ottimizzare i tempi a disposizione, insomma.
0: Domanda delle domande: quali sono le destinazioni più richieste?
1: Ecco, ovviamente qui il mondo è grande e le destinazioni sono tante, però diciamo, se mi sono segnato le destinazioni più richieste, la tua domanda è questa, destinazione, e facciamo qualche esempio così, quindi crociera Grecia-Montenegro, quindi tra Mykonos, Siros, Kotor, quindi nel cuore del Mediterraneo orientale, uno dei scenari più richiesti, quindi, però anche Mediterraneo occidentale, quindi siamo in zona Marsiglia, Barcellona, Ibiza, però ci sono anche delle estensioni verso il Nilo, verso il Cairo, quindi piramidi e grandi fiumi, anche questa, poi a nord crociere e fiordi norvegesi, quindi direi tutti posti meravigliosi che vale la pena di vedere.
0: In conclusione, Claudio, direi liberi, ma per esperienze condivise, no?
1: Assolutamente, questa è la formula, esperienze condivise, viaggi singolo, esperienze condivise, uno dei motivi per cui queste crociere stanno diventando una formula preferita dai single. Allora, possibilità di socializzare in modo spontaneo e naturale, insomma, una crociera nella massima libertà, ma nella massima piacere degli incontri tra relax e scoperta di momenti che nascono in modo spontaneo, insomma.
0: Sì, tra l'altro voglio dire, magari dopo tornate a casa e non lo siete manco più single, quindi è tutto da vedere, come si dice.
1: Okay. Un bel augurio anche a questo.
0: Assolutamente.
1: Single, torni accoppiato.
0: Grazie Claudio.
1: Grazie.
0: Un abbraccio.

0: Siamo in estatissima ed eccoci arrivati oggi a parlare ancora una volta di ricerca di scienza. Parliamo dell'immunoterapia, no? Che ha riscritto, se vogliamo, la storia dell'oncologia, ma per molti pazienti rimane ancora un orizzonte lontano. Se infatti in alcune patologie i risultati sono straordinari, cosiddetti tumori freddi, come la maggior parte dei carcinomi del colon retto, del pancreas e della mammella, riescono a restare invisibili alle nostre difese, rendendo vani i farmaci immunoterapici. Oggi però siamo di fronte ha un potenziale cambio di paradigma, perché uno studio internazionale guidato da IFOM in partnership con l'Università di Torino e Milano e sostenuto da AIRC ed ERC ha dimostrato che è possibile accendere questi tumori trasformandoli da invisibili a riconoscibili attraverso la manipolazione del DNA. Siamo qui oggi con il professor Giovanni Germano, docente di istologia ed embriologia umana presso l'Università degli Studi di Milano e coautore di questa ricerca, per capire come la scienza stia imparando a guidare l'evoluzione del tumore per condurlo alla propria sconfitta. Giovanni, benvenuto.
1: Ben trovati a te e agli ascoltatori.
0: Allora Giovanni, il cuore della vostra scoperta è il blocco farmacologico del sistema di riparazione dei difetti del DNA, no? In genere l'integrità del DNA è vista come un baluardo contro il cancro. Perché in questo caso, andando un po' più nello specifico, inibire selettivamente la proteina PMS2 con la molecola NP1867, sono paroloni, diventa invece un'arma a favore del paziente? Spieghiamola in parole veramente semplici per il pubblico.
1: Guarda, hai colto il punto. Siamo partiti effettivamente da un paradosso. Circa 10 anni fa ci siamo chiesti come possiamo rendere il cancro visibile al sistema immunitario. Ecco, un modo era quello di bloccare chi corregge gli errori, le mutazioni che sono presenti nel DNA. Quando una cellula madre si divide in due cellule figlie, è importante che il DNA venga mantenuto costante qualitativamente. Ebbene, noi abbiamo pensato di bloccare i meccanismi che mantengono costante la qualità del DNA, perché ci siamo detti probabilmente facendo commettere degli errori e facendo sì che questi errori poi possano diventare proteine, queste proteine diverse, nuove, potrebbero allertare il sistema immunitario, un po' come a dire al sistema immunitario: attenzione, c'è un patogeno, c'è un batterio, c'è un virus, risvegliati e attaccalo.
0: Nel vostro studio citate un momento decisivo, praticamente quello in cui i tumori pretrattati con questa nuova molecola hanno iniziato a rispondere all'immunoterapia, no? Con anti-PD1 si dice, mentre quelli non trattati restavano resistenti, Giovanni.
1: Assolutamente, e questo è stato il momento cruciale della nostra scoperta e del nostro studio, perché quando ci siamo accorti che bloccando effettivamente il meccanismo di riparo del DNA, questi tumori erano in grado di allertare il sistema immunitario e quindi far sì che il sistema immunitario potesse riconoscere il cancro e combatterlo, questa è stata una svolta per noi. È stato un lavoro estremamente complesso, perché sai, alle volte bloccare delle proteine o degli enzimi non è così facile. E ci vogliono anni, noi ci abbiamo messo circa 10 anni, e la complessità alle volte della struttura delle proteine ovviamente rende tutto estremamente complesso. È un po' come quando hai un mazzo di chiavi, ok? Devi trovare la chiave giusta per la tua serratura. Quindi fai la prova con la prima chiave, poi con la seconda, poi con la terza, fino a quando non trovi la chiave giusta. Ecco, abbiamo trovato la chiave giusta circa 3-4 anni fa. Poi ci è servito del tempo per validare i nostri studi e per verificare che quello che avevamo trovato fosse poi realmente in grado di bloccare il meccanismo di riparo del DNA.
0: Per chiudere, la ricerca, Giovanni, apre scenari di speranza, no? Per tumori molto aggressivi e diffusi, parliamo di quelli del pancreas e del colon retto metastatico, dove oggi l'immunoterapia è efficace solo in una piccolissima percentuale di casi, parliamo dall'1 al 5%. Quali sono i prossimi passi necessari per trasformare questa scommessa scientifica in una terapia clinica somministrabile ai pazienti, e quali sfide restano da superare a questo punto?
1: Questo è un punto chiave. È uno studio preclinico, è uno studio fatto all'interno di un laboratorio, è uno studio importante perché abbiamo dimostrato che siamo in grado di bloccare il sistema di riparo del DNA. Adesso servono degli anni, servono delle molecole, serve modificare la molecola in maniera tale che possa anche lavorare all'interno dell'organismo, quindi serve ancora investire nella ricerca per migliorare quello che è, per adesso noi lo definiamo in termine tecnico, un proof of concept, cioè la definizione e l'identificazione di un concetto di base che poi ha la necessità ovviamente di essere esteso con ulteriori studi.
0: Grazie al professor Giovanni Germano dall'Università degli Studi di Milano per averci portato, insomma, oltre alla speranza prossima, a una ricerca davvero dell'oggi. Grazie, un abbraccio a te e a tutto il team che ha lavorato a questo grande e importante progetto.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori.

0: Sì.
1: All'interno di Estatissima c'è lo spazio con Nutri la tua estate e la dottoressa Chiara Boscaro. Parliamo di nutrizione, parliamo ovviamente della nostra salute. Ciao Chiara, bentrovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, oggi parliamo del caffè in estate, ovvero le strategie contro il crash energetico.
2: Il modo in cui consumiamo caffeina sotto il sole può determinare il nostro livello di lucidità mentale per l'intera giornata. Molti optano per il classico caffè shakerato, spesso arricchito con abbondante zucchero liquido per bilanciare l'amarezza del ghiaccio. Questa combinazione di caffeina e zuccheri semplici è la ricetta perfetta per il cosiddetto crash, una stimolazione violenta del sistema nervoso seguita da un crollo energetico quando l'effetto dello zucchero svanisce. È fondamentale però non dimenticare che la caffeina è un lieve diuretico. In estate ogni tazza di caffè dovrebbe essere accompagnata da un bicchiere d'acqua per contrastare la perdita di liquidi e mantenere l'efficienza cognitiva senza irritabilità.
1: Esistono, Chiara, delle controindicazioni particolari nell'assumere il caffè per chi soffre di pressione bassa estiva, data appunto la sua concentrazione di caffeina?
2: Chi ha la pressione bassa d'estate deve stare attento a non scambiare il caffè per una medicina miracolosa. Se avete la pressione bassa a causa del caldo, la caffeina vi dà una scossa iniziale, ma poi vi fa urinare di più. Se perdete troppi liquidi e non li ricompensate, la pressione rischia di scendere ancora di più una volta passato l'effetto del caffè, lasciandovi più fiacchi di prima. Per evitare questo effetto altalena c'è un trucco semplicissimo. Per ogni bicchiere di caffè freddo che bevete dovete bere almeno 2 bicchieri d'acqua. Meglio ancora se l'acqua è ricca di sali minerali. Un altro segreto è aggiungere un pizzico di sale nel caffè freddo. Non lo sentirete a gusto, ma aiuterà il vostro corpo a trattenere l'acqua di cui ha bisogno per tenere la pressione stabile. Bevete il caffè freddo a piccoli sorsi, magari durante la mattinata invece che tutto ad un fiato. In questo modo la caffeina entrerà in circolo piano piano, dandovi una sveglia costante senza farvi venire il batticuore o quella strana sensazione di ansia che a volte dà il caffè bevuto troppo velocemente sotto il sole cocente.
1: Grazie Chiara, noi ci sentiamo la settimana prossima sempre qui nel nostro programma estivo.
2: Buona estate!

Anche oggi Estatissima giunge al termine, spero vi siate divertiti insieme a noi, insomma. E parliamo di convivialità, no? Quanto è bello pensare ai picnic durante l'estate, vedere le stelle, no? La convivialità estiva è l'ingrediente segreto per una felicità duratura. Non serve molto, basta la giusta compagnia e la buona musica in sottofondo, magari della nostra radio, perché no? Se volete riascoltare i nostri consigli per vivere una grande estate, ovviamente estatissima.it, oppure andate sui social, Facebook e LinkedIn, lì vi aspettiamo. Alla prossima puntata, puntualissimi per un nuovo, ovviamente, appuntamento in diretta. Everybody.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Alta tensione in Medio Oriente. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra e avverte: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi a Hormuz. A Parigi la parata per il 14 luglio con il segno tangibile del risveglio strategico dell'Unione Europea. Visibilità per i paesi volenterosi presenti. Giornata bollente per la nuova ondata di caldo. Quattro bollini rossi tra le città italiane e non è ancora il picco. Torna al lavoro l'Inter del doblete, Spavaldo, Christian Kivu. Non temiamo nessuno, vogliamo confermarci e fare meglio in Champions.
3: Giornale Radio News.
4: Trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Jenny De Gaetano e Barbara Salandri. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio.
5: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e otto feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, tre persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco, rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto, sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
4: Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, epicentro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono stamattina diversi capi di Stato e di Governo, ospiti di Macron all'ultima festa nazionale da presidente. Sugli Champs-Élysées sfilano 500 militari appartenenti ai 37 paesi della coalizione dei volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini. Presente anche un drappello di militari con il tricolore italiano. Oggi anche la commemorazione per la strage di Nizza, a 10 anni dall'attentato che provocò 86 morti e oltre 400 feriti sulla Promenade des Anglais. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera, dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento con le opposizioni che promettono battaglia. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. Con un'altra indiscrezione, Forza Italia fa sapere che l'orientamento è a favore del sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, noi moderati e UDC. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre in Sardegna. Sentiamo.
6: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
4: Maxi operazione contro l'Andrangheta, scattata all'alba di stamane su indicazione della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. E un duro colpo al narcotraffico internazionale è venuto da una complessa operazione antidroga dei carabinieri di Reggio Emilia, che ha portato all'arresto di 5 persone. Una sesta risulta latitante, disarticolata una rete criminale transnazionale dedita al traffico di ingenti quantitativi di cocaina di particolare purezza, che usava sistemi sofisticati e tecnologici per rifornire capillarmente le piazze di spaccio del nord e del centro Italia. Ormai concluse le vacanze, si rimettono al lavoro in spicciolata le formazioni di Serie A. Ieri ha aperto i battenti dalla Pinetina l'Inter, reduce dal doblete la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Nella prima conferenza stampa della stagione, accanto al presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il confermato tecnico Cristian Chivu, che a proposito di ambizione ha le idee ben chiare. Ascoltiamo l'allenatore scudettato.
7: Noi non temiamo nessuno, non l'abbiamo mai fatto, temiamo a noi stessi, temiamo a quello che sono i nostri miglioramenti, quello che sono le nostre ambizioni, la motivazione. E siccome ho detto che sono sicuro che le avremo anche in questa stagione, ancora di più sono sereno e non temo niente. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
4: Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La radio.
8: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros., uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. e nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi e nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: I Minions sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
21: Dal regista Christopher Nolan.
22: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
21: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
23: Andiamo!
21: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
24: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
26: Da Steven Spielberg.
25: Non riesco a capire. Sono persone.
26: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
25: Cosa vuoi fare?
27: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
26: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
28: 2 minuti.
29: Estate!
28: Un libro.
30: Gli anni 70 portano vento di cambiamento, nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vichi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. Il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta. Ma il destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. di Marco Vichi, Notti Nere, in libreria da Guanda.

0: Dal Bihuman Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
3: Ciao Marco. E mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker. E purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock, di scomparse. A questo punto, proprio in questi giorni, mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri. E quindi, a proposito di scomparse, è doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco, tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi. E diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
2: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la first lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato alla storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
3: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. Tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io, che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
2: Allora sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night. Questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi diciamo così, si trattava bene, ecco, per essere un primo
3: comitato
2: disco.
3: D'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bene.
2: Direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale, peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione, non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione.
3: Orgasmico, diciamo proprio. Va bene, allora, Bonnie Tyler.
2: Total Eclipse of the Heart.

0: Ed eccoci qui a Classic Rock on Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando, sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
1: Ciao Renato.
0: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. Alla qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major. Sei d'accordo, Nando?
1: Assolutamente, decisamente.
0: E dunque, questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'altoparlante che ci distribuisce. Il MEI, tra l'altro, ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, e quindi sei in, come si dice, in piena veste. E
1: parte in causa.
0: Bravo. Parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante, che tira fuori sempre dell'ottima musica legata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo a parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa su lei musicista, sulla sua carriera.
1: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carraggia, Annie Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
0: Bene, nel video l'abbiamo anche vista ballare, come le artiste della musica etnica. Io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
1: E altra particolarità, Renato, è che sì, lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
0: Certo.
1: E la sembrare internazionale, perché sembra che canti inglese.
0: È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora, io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo. Natalia Abascià,
1: Picche Cause.

0: Adesso a Classic Rock On Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classic Rock On Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma per tutto quello che c'è da vedere, è una musica particolare e tra l'altro tu come professione sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, non dire fino al corpo. Dunque, adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo, interessante, ha collaborato con tantissimi artisti, adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa peraltro, quella della musica passiva, è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: la musicaccia onnipresente.
1: Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: Molto bene, e diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello, cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Cussì. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, già altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. È silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui, ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono, dai quaderni dell'Odierna Riflessione, OP Film Music Production. Ecco, io ho iniziato a leggere questo libro, come ho già parlato nel backstage, lo trovo un libro fantastico, denso, e nel momento che lo vai a leggere ti vengono in mente 100.000 riflessioni e suggestioni da fare. E ti dico subito che quello che mi ha colpito principalmente, lavorando come te appunto nell'ambito della musica per cinema, io ho capito che di tutte le figure che sono all'interno di una produzione, chi ha più rispetto del silenzio normalmente sono proprio i musicisti. Sento dire tante volte c'è troppa musica in questa colonna sonora, i primi che vorrebbero toglierla la musica paradossalmente sono proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è: come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare? Cioè, ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
2: Quindi devo essere punito per questa...
1: Ma anzi, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
2: Va bene. No, senti Marco, ma... Questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi per la metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
1: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
2: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
1: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima, alla fine di questo libro ci sono una serie di domande e di risposte.
2: Sì, ma ce n'è una, domande, le mie risposte.
1: Le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Beh, bellissimo.
2: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Buddha.
1: Beh.
2: Ma questo, sai, io avevo mio nonno che con lui ho avuto un grande rapporto e mi raccontava un sacco di cose, mi poneva seri dubbi anche sulla mia musica, perché studiare musica. Mi diceva: ricordati che noi abbiamo due orecchie e due occhi e una sola bocca, quindi dovresti guardare e ascoltare il doppio di quanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere per tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
1: Grazie. Beh, Pericle, grazie.
2: Grazie a te, Marco, grazie veramente, grazie.

0: la fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Dani Cercola, prodotto da Marichiara Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali voci dei venditori ambulanti napoletani a una base afrodance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, i follower e gli streaming. Con grande ironia e leggerezza il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Tony Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Brancarelle Web dei Canti Flegrei e Tony

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando, sì, di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare a Musica Nova a Atalanta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti, e per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo. È un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo, e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente. In questo senso, appunto, il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Muihura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi. Per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muihura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su sci e rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sum. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
3: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Look kind of familiar.
4: Yeah, you do too.
3: But I just wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

tutta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Please.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
2: Ok, quando vuole.
3: Potremmo vivere.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Eh sì, siamo presenti anche in questo weekend con me che sono Joe Cara insieme a Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Salutiamo Paolo Dallu che si occupa della parte tecnica. E oggi si inizia

Day hanno pubblicato I Never Gonna Rip, un nuovo e inedito registrato per la colonna sonora di Nimrods, a Green Day Comedy. Il film, ispirato agli esordi della band, uscirà nelle sale americane il 14 di agosto, mentre nelle sale italiane si potrà vedere dall'11 al 18 di agosto. L'album, composto da 30 brani, sarà pubblicato il 31 di luglio e conterrà 22 pezzi dei Green Day amati dai fan e tratti da tutta la loro carriera, oltre a pezzi esclusivi della colonna sonora. Si parte con Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Black Sabbath.

0: Wizard, loro sono i Black Sabbath, che hanno annunciato la pubblicazione di quello che viene presentato come il loro primo libro ufficiale, dal titolo The Master of Reality While Black Sabbath Matter. Il volume promette di documentare la storia della band, dalla loro formazione a Birmingham alla fine degli anni 60 fino al loro show finale Back to the Beginning, andato in scena nella loro città natale il 5 luglio dello scorso anno. Supervisionato dal fotografo Ross Halfin, amico di lunga data della band, il libro conterrà una vastissima selezione di fotografie rare e di memorabilia. E pensate, prima della scomparsa, Ozzy riuscì anche ad autografare alcune copie, ovviamente già sold out. Si continua con il grande rock, fra poco daremo spazio a una nuova super band.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: I Ramones insieme a Do You Remember Rock and Roll Radio, e questo pezzo ci dà lo spunto per occuparci della prossima notizia. Per festeggiare il mezzo secolo del disco dei Ramones appunto, è nato un supergruppo chiamato Creating Family, che è un brano dei Ramones contenuto in Adios Amigos del 95, ultimo album in studio della band. I membri sono tutti musicisti influenzati da Ramones: c'è Billy Joe Armstrong dei Green Day, Travis Barker dei Blink-182, Tim Armstrong dei Rancid e CJ Ramone. I quattro parteciperanno all'official Ramones 50th Anniversary Tribute, che si terrà il 30 di agosto a Los Angeles, e i proventi andranno alla Ellison Institute Research Foundation per la ricerca sul cancro. Ricordiamo che Joe Ramone è morto nel 2001 per un linfoma. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco toccherà ai Beatles.

una nuova raccolta delle prime fotografie dei Beatles che abbiamo ascoltato insieme a Come Together, scattate da George Harrison, uscirà entro la fine dell'anno e sarà accompagnata anche da una canzone inedita, The Third Eye and the Photograph. Sarà pubblicata l'8 di ottobre e raccoglierà oltre 200 fotografie inedite scattate da Harrison tra il 1963 e il 1969. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: ed esce a sorpresa il nuovo brano dei U2 intitolato Street of Dreams. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album della band, il cui titolo non è stato ancora annunciato, e sarà il primo album dei U2 dopo 9 anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest'anno. Il nostro breve viaggio nel mondo del rock si conclude qui. Grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. Vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Radio M1.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Addio a Peppino Di Capri, il cantante morto nella sua amata isola, aveva 86 anni, tra i suoi successi più noti Champagne e Luna Caprese. Il Medio Oriente tra minacce e il rischio di una nuova escalation, a Islamabad in programma nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran. L'attentato a Sigfrido Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report, il giornalista iniziativa sconcertante, la FNSI atto grave. Tennis, Jannik Sinner domina l'ex re Djokovic conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, domani sfida per il bis contro Zverev.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Daniela Ubaldi e Jenny De Gaetano. Il mondo della musica, lo sentivamo nei titoli, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online, autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist. Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana, fondendola con il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Il servizio.
3: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza

0: alza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Questo fine settimana in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha deciso di sospendere cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, commenta Ranucci. Anche la FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Anche oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. Al centro-sud attesi picchi fino a 43 gradi. Ondate di calore anche in Francia. Questo fine settimana allerta rossa in 20 dipartimenti. Sale l'allerta incendi. È salito a 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio boschivo scoppiato ieri in Andalusia. Yannick Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, travolge in 3-7 Djokovic, conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev.
2: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re, soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine però la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina. In un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships, la trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le Furie Rosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemans, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri due quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: The best music on the best station.
3: Radio M1.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni.

13 minuti dopo le 18 in questo 12 luglio 2026 ci siamo, quindi buona domenica, buon pomeriggio infuocato di questa domenica 12 luglio 2026. Franco tenevi compagnia con il programma Domenica con noi da questa bella binata di Internet Radio che andiamo a ringraziare per la fiducia accordata. Quindi un grazie di cuore agli editori, ai direttori artistici di queste emittenti, un saluto a Paolo Dalo di Radio Sardegna Costa Smeralda, un saluto a Calogero di Radio Condivisione da Palermo, un saluto agli amici di Ramos Radio, ancora un saluto agli amici di Radio Corallo, di Music Factory Oristano, un saluto a Paolo Frau che sarà in onda domani a mezzogiorno con il programma Sotto il Sole di Sardegna, un saluto a Valerio Artizzo, direttore artistico di Radio Corallo, ancora un saluto agli amici di Radio Centrale Oristano, quindi Alessandro Fiori, direttore artistico, buonasera Sandro, e un saluto a me stesso, Francesco Uro, direttore artistico di Radio Villa Urbana Music, Radio Team 2000. Ancora un saluto al mitico Marcello Live Group, che abbiamo avuto la fortuna di avere in onda ieri pomeriggio dalle 14 alle 16 con il Marcello Live Group Show. E poi ancora un saluto a chi? A voi tutti che siete sintonizzati con noi e che in questo momento vi gustate la musica proposta da noi, e la potete anche proporre al 328-61-36763. Adesso, giusto per entrare subito in questo clima di estate infuocata, ci ascoltiamo le Bananarama con il brano Cruel Summer. Godiamoci la musica!

mette nel cuore le povere ragazze. Era il senso della canzone delle Bananarama. E adesso si prosegue con la musica stagionata, quella di Danà, con il brano Monkey Shop. Godiamoci la musica.

Monkey Chop, vecchio ricordo degli anni 80 che ci ha fatto piacere riascoltare. Adesso un balzo a piccoli passi si va avanti nella storia della musica internazionale grazie ai Village People, che dai primi anni 80 ci propongono il brano 5 o'clock in the morning. Alle 5 del mattino c'è ancora fresco nonostante questa calda estate.

5 o'clock in the morning era la produzione artistica dei Village People che abbiamo gustosamente ascoltato alle 18 e 28 minuti primi e 30 secondi. Adesso una fantastica produzione di Chris Ria dal titolo Josephine. Per voi che siete all'ascolto, con un grazie di cuore per la vostra presenza qui in diretta con noi.

Chris Ria con il brano Josephine alle 18:33 minuti primi. Adesso si rientra nell'ambito della musica italiana grazie a Francesca Michierin con il brano Strega Comanda.

Claudio Baglioni ci ha proposto la sua strada facendo. Piano piano, se si fa strada, si trova anche una possibilità di andare avanti ed esplorare nuove risorse. È quello che ci propone Malika Ayane con il brano Una possibilità.

Malika Yan ci ha proposto una possibilità. Adesso arriva una vecchia produzione di Michael Jackson che è accompagnato da Paul McCartney, ci proponeva il brano The Girl Is Mine. Eh sì, si accampano diritti di proprietà.

Michael Jackson e Paul McCartney con il brano The Girl Is Mine. A volte si litiga per accaparrarsi, come si dice, i favori di una bella ragazza. The Girl Is Mine. Ma se la ragazza proprio non ne vuole sapere di darvi confidenza, allora è il caso di pensare, di consolarsi pensando che il cielo a volte è sempre più blu. È quello che ci ricordava Rino Gaetano, scomparso troppo presto, ma sempre nei nostri cuori e nelle nostre orecchie, con le sue grandi produzioni artistiche che grazie a Calogero questo pomeriggio rispolveriamo. Quindi ci ascoltiamo il brano Ma il cielo è sempre più blu.

Un grazie di cuore va a Calogero che ci ha suggerito questo bellissimo pezzo di Rino Gaetano dal titolo Ma il cielo è sempre più blu. Proseguiamo con la musica andando ad evadere nell'ambito della musica internazionale grazie ai Black Box che andiamo ad ascoltare con il brano Ride On Time. Franco Tenepi compagnia quando sono le 18:53 minuti primi.

Erano i Black Box con il brano Ride on Time. Franco, tenevi compagnia adesso un brano dolcissimo e romantico di Elton John, che ci parla del senso del sacrificio, della vocazione al sacrificio. E allora ci ascoltiamo Sacrifice da Elton John.

Era Elton John con il brano Sacrifice. Proseguiamo con la musica, stavolta un po' più ritmata. Andiamo ad ascoltarci la proposta di Gibbs Kings, che il brano porta il titolo di Bamboleo. 19 e quasi 3 minuti primi. Godiamoci la musica.

Così ascoltati la proposta di Gibbs King, Bamboleo. Adesso 8 mix di scena a proporci un salto verso Ibiza. Il remix è a cura di Franco Lippi. Allora godiamoci questa Ibiza degli 8 mix.

pizza degli 8 mix remixato da Franco Lippi, ce lo siamo gustati alle 19:10 minuti primi. Adesso Merck e Cremont accompagnati da Serena Brancale e coadiuvati dal fantastico gruppo che fa da supporto alla, appunto, alla Serena Brancale. Li ascoltiamo adesso con Partenope. Godiamoci la musica.

Hide Away con il brano Life ci ha tenuto compagnia, piacevole compagnia fino alle 19 e 17 minuti primi. Adesso arriva una proposta dei Coro. Il brano porta il titolo di Because the Night, una vecchia conoscenza perché la prima versione originale ci venne proposta a suo tempo da Patti Smith. E allora godiamoci Because the Night nella versione dei Coro.

Because the night, la proposta era dei coro, cover della famosissima canzone di Patti Smith. Proseguiamo con la musica italiana stavolta, un balzo ce lo fa fare Elettra Lamborghini con il brano Bam Bam Bambina. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi adesso ce lo gustiamo.

Erano i Queen a tenerci compagnia con il brano A Kind of Magic. Adesso è il momento della rubrica di Elvira La Rocca, quindi vi lascio con il cine viaggiando che questa volta prende in esame la location del film Sotto il sole della Toscana. A voi, Elvira La Rocca.

Il film Sotto il sole della Toscana del 2003 è uno di quei film definiti romantici, uno di quelli da vedere durante un pigro ed assolato pomeriggio estivo o in una notte dove arriva la frescura ma non il sonno ed hai voglia di rilassarti senza seguire trame troppo impegnative. La storia segue le vicende di Frances, al secolo Diane Lane, una scrittrice di San Francisco che, dopo un doloroso divorzio, acquista d'impulso una villa abbandonata nella campagna toscana. Durante un viaggio a Roma, per sfuggire ai corteggiamenti di un gruppo di ragazzi, Frances incontra fortuitamente Marcello, interpretato da un giovanissimo Raoul Bova, un uomo tanto affascinante quanto sfuggente che le farà vivere una breve ma intensa parentesi romantica. Il film è stato per lo più girato a Cortona, in provincia di Arezzo, spaziando poi da Montepulciano ad Arezzo, da Firenze a Roma e Dulcis in fundo a Positano. Tralasciando località e città ben note, oggi andremo alla scoperta della meno nota Cortona, piccola ma deliziosa cittadina toscana. Attraverso le colline della Val d'Orcia, con le sue strade tortuose e contornate di cipressi, si arriva a Cortona, principale centro culturale e turistico della Val di Chiana. La città era chiusa da una cinta muraria di circa 2 chilometri, di cui ancora oggi sono visibili resti etruschi e romani. È caratterizzata da vicoli tortuosi e scale in salita, da strade labirintiche e auto limitate, grazie per l'appunto ad ampie zone a traffico limitato. Condizioni che, grazie anche alle vedute sorprendenti sulla valle, ti invitano a camminare più a lungo di quanto in realtà avessi pianificato. Tra gli edifici storici del centro ricordiamo il Palazzo Comunale, il Museo dell'Accademia Etrusca, il Museo Diocesano, la Chiesa di San Francesco, il Teatro Signorelli e Palazzo Casali. Nel centro storico si concentrano molte scene del film, tra cui quelle in Via Nazionale e in Piazza della Repubblica. La celebre casa ristrutturata della protagonista del film è Villa Bramasole, che si trova a circa 1 chilometro dalle mura di Cortona, lungo la panoramica passeggiata in piano. È una residenza privata della scrittrice Frances Mayes e non è aperta al pubblico, ma si può raggiungere con una camminata in salita dal centro per ammirare e fotografare la caratteristica facciata esterna color albicocca rosa antico, oltre a godersi la vista sulla Val di Chiana. Alcuni interni sono stati poi girati nell'abbazia di Farneta, situata nell'omonima frazione del comune di Cortona, una vera e propria perla architettonica dell'VIII nono secolo. Immersa nella campagna toscana, è famosa per la sua cripta paleocristiana. Piccola curiosità, nelle scene girate in piazza Signorelli è visibile un'enorme statua che sembra una copia di una della Fontana di Trevi. In realtà è piazza Signorelli per la sua cripta paleocristiana. Piccola curiosità, nelle scene girate in piazza Signorelli è visibile un'enorme statua che sembra una copia di una della Fontana di Trevi. In realtà in piazza Signorelli non c'è mai stato.

0: saluto e vi do appuntamento al prossimo Cineviaggio. Ciao!
1: Come al solito, un ringraziamento ad Elvira Rocca per la sua rubrica Cineviaggiando, e vi ricordo che riascolteremo, quindi ritroveremo Elvira La Rocca nuovamente sabato e domenica prossima, sempre alle 19:30 con appunto la rubrica Cineviaggiando. Proseguiamo con la musica, un salto nuovamente nella musica internazionale, grazie ai Dire Straits, che andiamo ad ascoltare con il brano Calling Elvis, 19:37 primi. Franco Tenevi compagnia con il programma Domenica con noi.

Calling Elvis era il brano proposto dai Dire Straits. Si prosegue con la musica in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi. Adesso è il momento di Cher, che andiamo ad ascoltare con il brano Be Your Leave.

Era la mitica Cher a proporci il brano Believe. 19:45 minuti primi circa, adesso è il momento di ascoltare Enrique Iglesias, che andiamo ad ascoltare con il brano Bailamos. Forza, un po' di movimento quando mancano veramente pochi minuti alla conclusione di questo appuntamento musicale. Poi vi ricordo, l'appuntamento è rinnovato a sabato prossimo con il programma Sabato con noi, ma adesso Bailamos. Hey,

L'estate magica, ce lo ribadisce la Bush, e allora, beh, anche quando è calda, bollente, è magica. Summer is magic. Un saluto anche a Fabian. Ciao, buona serata.

L'estate è magica, quasi da sembrare un paradiso. Beh, insomma, delle volte potrebbe trasformarsi in un inferno dal caldo incredibile che, specialmente a queste latitudini, si trova. Va bene, non entriamo nel dettaglio della situazione climatica della Sardegna, andiamo a gustarci gli Eiffel 65 con il brano Too Much of Heaven. Siamo quasi alla conclusione di questo appuntamento musicale con Franco.

Too Much of Heaven, Eiffel 65 di Scena, e grazie di cuore per esserci stati qua in questo spazio musicale con Gabri Ponte a fare da cantante voce di questa bella formazione degli Eiffel 65. Adesso siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento musicale. Lo facciamo con Sam Brown che ci dice stop. È il momento di chiudere. Con questo brano vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto con Sabato con Noi, e poi domenica dalle 18 e qualche minuto con il programma Domenica con Noi. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Vi ricordo che alle 21:30 ci sarà l'appuntamento con Gio Cara e il programma Woman in Rock, e per il resto godetevi la vita, godetevi la musica e buona serata. Ciao.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te. And now I'm having fun, baby.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: travolgente, travolgente, seducente.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.